0: chitarre.
1: A Radio Subasio sono le 3:00.

sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: A Radio Subasio sono le 6:03.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un fine settimana dominato dall'alta pressione, quindi prevalenza di tempo bello, ma anche caldo di nuovo in aumento, in particolare nella giornata odierna, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori, un po' di nuvole altrove, ma alternate a momenti di tempo soleggiato e con pochi brevi scrosci di pioggia solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, oggi il caldo risulterà piuttosto intenso, soprattutto al sud, specie in Sicilia, dove sono attesi picchi di 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: mano per qui sta sotto di te.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: A Radio Subasio sono le 6:57 minuti e arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Due morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Sale intanto il bilancio dell'attacco di Mosca con droni su un centro commerciale a Krivii. 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ancora Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Niente accordo tra Stati Uniti e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Inutili tentativi del ministro del commercio LeBlanc, rimasto a Washington sino a tarda sera, per cercare di raggiungere un'intesa che avrebbe annullato le tariffe. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone dal campeggio San Simone di Isola di Fondra. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Colata di fango in Val Badia Alto Adige. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Sinner triste, deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro, problema non risolto. Calcio torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter, Monza, Udinese, Como, Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata tra incrocio Piaggione e Borgo a Mozzano. Sulla 27 Mestre Belluno, nebbia Banchi, tra l'allacciamento A57 tangenziale di Mestre e Treviso. Oggi è giornata da bollino rosso per gli spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 8 alle 16. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
12: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
12: Oh no!
13: Il sole che splende...
12: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Buongiorno a chi torna, buongiorno a chi parte, due direzioni opposte, ma la musica è la stessa per tutti, quella di Radio Subasio, con Jonathan Menzi fino alle 10 e c'è anche con noi Edoardo Bennato.

Edoardo Bennato dal 1980, protagonista della nostra collection alle 7:07 minuti di questo sabato mattina 22 di agosto. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi, staremo insieme fino alle 10 con tanti appuntamenti, giocheremo insieme, vi faremo richiedere una canzone, ci sarà l'appuntamento con i compleanni tra pochissimo. Naturalmente partiremo proprio adesso con il nostro oroscopo, cercheremo di capire che piega prenderà questa giornata, che tendenzialmente è una giornata di scambio sulle strade, no? Ci sono persone che tornano, persone che invece partono. Allora, a tal proposito, fatemi salutare già un paio di amici che ci hanno raggiunto al 348-075-8060. Buongiorno, questa mattina io e mio marito Claudio e mio figlio Alessio stiamo partendo per una settimana ad Alba Adriatica. Erika che ce lo dice, auguriamo buon viaggio invece destinazione Elba, Sara, Stefano, Fabio e Katia da Viterbo. E allora, tra poco vediamo cosa hanno messo in valigia per noi le stelle, visto che questa è una giornata piena di valigie che vanno e che tornano, come detto, perché arriva l'oroscopo di Radio Subasio, subito dopo Ligabue.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La Luna in trigono insieme al Sole e a Mercurio prospetta una giornata dinamica. Entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita a un parente. È una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare procurandoci qualche ansia. Tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La Luna mette in luce le differenze nella coppia, se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita oppure mai iniziata ce la offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. I superiori ci elogiano. Leone, con un ammiccante segnale al Sole e a Mercurio, la Luna in Sagittario ci accende di entusiasmo. Barbanera suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore. Spostamenti, occasioni, incontri. L'autostima si innalza. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la Luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere fra noi e l'amato. Non deludiamolo e mettiamoci tanta buona volontà. Acquario, oltre a offrirci la carica, la Luna in sestile da Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni, premia lo studio e ci fissa un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche vuoto di memoria, andiamo alla grande. Finiamo con i pesci. Un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Noemi con Car Brave era Macumba alle 7:19 minuti su Radio Subasio. È arrivato il momento di dare uno sguardo alle temperature questa mattina in Italia, partendo da Milano e Torino. Sono le prime città che salutiamo, andiamo in ordine di gradi dal più basso al più alto. Infatti tra quelle che salutiamo sono proprio le più fresche, con 18 gradi, 21 Venezia e Perugia, 22 Sanremo e Firenze, 24 Roma e 27 Napoli. Tra poco, amici, invece saluteremo chi compie gli anni oggi. Se volete, avete tempo proprio un attimo per andare a sbirciare sui social, giusto se avete un lapsus, un vuoto di memoria, ma vi diamo pochi minuti davvero per scriverci il vostro messaggio con gli auguri a chi dobbiamo festeggiare oggi al 348 075 8060, perché tra poco li festeggiamo insieme.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

con Cenere alle 7:27 su Radio Subasio. Facciamo tanti auguri a questo cantante che abbiamo appena ascoltato, perché oggi spegne 32 candeline e non è il solo, ci sono anche tutti gli amici di Radio Subasio che ci hanno raggiunto al 348 075 8060. Mamma Martina dalla provincia di Firenze augura buon compleanno a suo figlio Mattia, che oggi ne fa 15. Buon compleanno speciale a nonno Peppe da Terni, che oggi taglia il traguardo dei 75 anni. I nipoti Tommaso e Sofia ti mandano un bacio gigante. E ancora auguroni a Valentina da Spoleto, che oggi spegne 30 candeline. Da tutti i tuoi amici ci vediamo questa sera. Auguri a Marco d'Arezzo per i suoi 40 anni, da tua moglie Elena, che ti dice una cosa molto bella: sei diventato un pezzo d'antiquariato di grande valore, pregiato praticamente, quindi molto bene, un po' come il vino, no? Che più si va avanti e più che prende valore, se non altro. Tra gli altri cantanti e personaggi famosi che oggi compiono gli anni, anche Dua Lipa, 31 candeline, e Alfa, attenzione, 26 candeline oggi, e ce lo riascoltiamo insieme a Manu Chao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, a giocare a calcio!
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Ha festeggiato ufficialmente sui social i 32 anni d'amore con sua moglie Anna, quella di Foto di Anna, Gianni Morandi, sì, con tutte le foto che gli fa sua moglie e lui pubblica sui social. Noi ce lo riascoltiamo con Alessandra Amoroso.

Snow alle 7:41 su Radio Subasio. Quanti di voi sono già emozionati per la ripartenza della Serie A di questa sera? C'è qualcuno tra quelli che conoscete che ha organizzato le vacanze in base al calendario di Serie A e quindi magari è rientrato appositamente per non perdersi la prima partita della squadra del cuore? C'è qualcuno tra quelli che stanno rientrando che lo stanno facendo perché oggi riparte la Serie A? E quanto riuscite a contenere il super tifoso di famiglia o del gruppo? Insomma, parliamone insieme, perché alla fine, siccome è tifoso, decide tutto lui o fate in modo che si adatti? Ci piace sapere questa cosa. Oggi al 348-075-8060 vi aspettiamo su Subasio. Adesso Marco Mengoni.

mondo Eros Ramazzotti su Radio Subasio, 7:52 minuti. Buongiorno da Jonathan. Ma veramente qualcuno sta rientrando oggi perché ricomincia la Serie A? Mogli, diteci se realmente vostro marito ha fatto questo, come nel caso di Marco da Bergamo. Dice: confermo, io ho anticipato il rientro dal mare ufficialmente per evitare il traffico. Mia moglie sa benissimo che oggi gioca l'Inter e quindi è così. Cioè, quindi quanto riuscite a contenere il super tifoso di famiglia o del gruppo? Oppure non si contiene e decide tutto lui quando si va in vacanza? Stefano da Roma dice: noi siamo ancora in vacanza, ma l'appartamento l'ho scelto soltanto dopo aver verificato che ci fossero televisore e connessione. Il calcio d'inizio non ammette improvvisazione. Signori, qua siamo di fronte a una vera squadra di professionisti. Voi siete della serie A. 348 075 8060. Adesso c'è Bruno Mars.

0: Con la pesce di Martino alle 8 in punto su Radio Subasio ci portano al momento dell'informazione dall'Italia e dal mondo con le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo, ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro, l'alto atesino triste e deluso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo l'autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Oggi una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16, domani divieto dalle 7 alle 22. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso a causa di una frana tra Malonno e Sonico. Per un'altra frana lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa tra incrocio Maratea e ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 8 e 5 minuti, buon sabato mattina da Radio Subasio. Allora, se quello davanti a voi in fila al bar vi ha preso l'ultimo cornetto, capisco il disagio, ma rimettiamo tutto subito a posto con la nostra musica.

Creole and the Coconuts con My Male Curiosity, la nostra collection che ci ha portato alle 8:10. Questa è Radio Subasio, naturalmente. Buongiorno da Jonathan. Andiamo ad aprire il nostro almanacco, e la cosa bella è che apri una data, non sai mai dove ti porta. Sicuramente anche oggi quello che facciamo è un viaggio nel tempo. Partiamo dalla giornata mondiale del folklore, quindi parliamo di tradizioni popolari, proverbi, leggende, musiche, usanze che passano da una generazione all'altra. E allora vogliamo sapere magari qual è per voi quella frase che la nonna magari già diceva e oggi ripetono tutti. Qual è il proverbio tipico del vostro paese, della vostra città? Ora, se è in dialetto stretto, ditecelo con traduzione. Magari tra poco vi ascoltiamo al 348-075-8060. 22 agosto 1864 veniva ratificata la prima convenzione di Ginevra per il soccorso ai feriti in battaglia, un passaggio fondamentale nella storia della Croce Rossa internazionale, una data che ci ricorda quanto possa essere importante esserci, no? Soprattutto quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Quindi veniva fondata proprio la Croce Rossa a livello internazionale. Facciamo un salto al 1901, negli Stati Uniti nasceva la Cadillac Motor Company, un nome che sarebbe diventato il simbolo delle grandi automobili americane. Infine 2004, era già successo in questi giorni, avevamo già visto in una ricorrenza di questi giorni, un furto. In quel caso era la Gioconda al Louvre, in questo caso invece al Museo Munch di Oslo sono stati portati via due dipinti famosissimi, il famoso Urlo di Munch e anche la Madonna. Queste opere che poi sono state recuperate nella stessa città 2 anni più tardi. E bisogna dire che tra tutti i quadri possibili l'urlo aveva già l'espressione perfetta per raccontare quel momento del rapimento, no? Arriva Baby K adesso su Radio Subasio, Tuca Macarena. Baby K.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, male necessario su Radio Subasio. È arrivato il momento di dimostrare che i vostri gusti musicali sono quelli migliori dei vostri amici. Ve li criticano sempre? Bene, e voi direte a loro: guardate che la mia canzone è passata su Radio Subasio perché io l'ho richiesta e sicuramente era una bella canzone che piaceva a tutti gli italiani. E allora fatelo subito con un messaggio al 348-075-8060. Dite chi siete, da dove ascoltate e quale canzone scegliete. Fate presto, mi raccomando, perché alle 8.30 c'è un solo posto, quindi nel nostro voice box, e vi accontenteremo. Però il messaggio mandatelo subito. E anche il suo compleanno oggi.

0: Sì, luna per te su Radio Subasio. Oggi è la giornata mondiale del folklore, allora vogliamo far viaggiare i proverbi di tutta Italia. Mandateci il vostro, quello della vostra zona, delle vostre parti. Proverbio tipico, modo di dire tipico al 348-075-8060.
1: Ciao Radio Subasio, Ciro d'Arezzo. Ogni scarrafone è bella mamma sua.
0: È vero. Tra l'altro, ma questo l'ha inventato Pino Daniele oppure esisteva già prima e l'ha ripreso e messo nella sua canzone Scarrafone? Anche se poi Ciro, cioè non è proprio tipico di Arezzo, però magari ho capito la provenienza probabilmente. Intanto arriverà ma con Cabana.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasia.
6: Notte rosa, Umberto Tozzi, fatemelo sentire, vi voglio bene. Siamo a mare a Pessu, Antonella e Maurizio. Ciao.

Ma grazie ad Antonella e Maurizio sul mare di Paestum che ci hanno fatto riascoltare nel voice box delle 8.30 Umberto Tozzi con Notte Rosa in questo sabato mattina a tutto volume su Radio Subasio direttamente dalla spiaggia e dal mare. Non è l'unico appuntamento in cui siete protagonisti, ce ne saranno altri nel corso della giornata. Il jukebox 3 per te, per un'ora d'amore, scopriteli tutti sul nostro sito radiosubasio.it.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Questa è Radio Subasio, buongiorno, la giornata mondiale del folklore in questo sabato 22 di agosto. E allora avanti italiani con i vostri proverbi della vostra zona, delle vostre parti, perché anche questo è folklore.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno a tutti. Noi a Bologna diciamo al nemea bel subit, ma neanche dopo un po', che vuol dire non è mica bello subito, ma neanche dopo un po'. Questo lo diciamo quando uno è un po' bruttino, poverino.
0: No, anche la risata.
1: Cinzia da Bologna, un
0: Cinzia.
1: Bacio a tutti.
0: Io difendo i bruttini anche perché faccio parte di quella categoria.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Ombretta, Claudio, Leonore e Clizia. E il detto che noi pensiamo a chi tocca se ingrugna, da buoni romani.
0: Qua serve la traduzione.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Leonarda dalla
0: Ciao.
3: Sardegna.
0: Ciao
3: Lea. Dalla Gallura. Noi diciamo cadimeddo nuà la muderisi colca.
0: Eccoci. Anche qui c'è una risata, però servirebbe la traduzione.
3: Chi non ha di meglio va a letto con la moglie.
0: Oi, signori, c'è già un messaggio del sindacato delle mogli che sta chiedendo il ritiro immediato di questo proverbio. Quello dei mariti non ha rilasciato dichiarazioni per motivi di sicurezza, altrimenti stasera rischiano di trovare la serratura cambiata o di dormire sul divano.

0: Ma sono matta.
1: A Radio Subasio è tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24, un minuto alle 9.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. I Premier israeliani accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. L'autopsia conferma Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, e si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione responsabile dei tanti temporali di ieri si sta oramai allontanando e nella giornata odierna lascerà dietro di sé appena un po' di instabilità, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-est, coste adriatiche, zone interne del centro-sud con qualche improvviso acquazzone su Alpi orientali, Appennino centrale e coste marchigiane. Tempo in generale soleggiato e stabile invece nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo piuttosto intenso al sud, specie in Sicilia dove sono attesi picchi anche di 37-38 gradi, al centro-nord invece temperature più vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: No dai, non siete ancora rientrati e il termometro dello stress è già a livelli altissimi? Fate un respiro profondo e lasciate suonare la collection di Radio Subasio. Arriva Francesco De Gregori.

E eccola la collection all'inizio di ogni ora su Radio Subasio con Francesco De Gregori, generale, bellissima, ma non sarà l'unica meraviglia che suoneremo in quest'ora, ce ne saranno tante altre, come sempre, su Subasio. E adesso pronti a giocare con noi con la canzone da indovinare, quindi un duo famosissimo negli anni Ottanta composto da Annie Lennox e Dave Stewart. Come si chiamano? Ve lo ricordate il nome di questo gruppo e della loro canzone più famosa che parla di sogni? Vi facciamo sentire la clip mostrificata. Pronti a dirci il nome del gruppo, il titolo della canzone al 348 075 8060.

0: Pausini su Radio Subasio, stiamo giocando con la canzone da indovinare. Il nostro dito più veloce di oggi è stato quello di Simone da Roma. Buongiorno Simo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto su Radio Subasio, buon weekend.
1: Grazie mille, grazie.
0: Come stai? Che fai di bello, Simone?
1: Bene, sono in viaggio per andare al mare verso Roseto degli Abruzzi.
0: Ah, quindi sei in partenza per le vacanze.
1: Esatto, la seconda parte delle vacanze.
0: Ah, seconda, sì. Tranche, ok. Sei di quelli, sì, che hanno diviso le vacanze, magari hanno fatto la prima parte quanto tempo fa?
1: L'abbiamo fatto la prima settimana di agosto, siamo andati in Olanda.
0: Ah, bello.
1: E invece adesso sì, facciamo una settimana di campeggio al mare a Roseto degli Abruzzi per vederci con tutti gli amici che negli anni abbiamo conosciuto, è nata un'amicizia e quindi ogni anno,
0: certo,
1: ci vediamo fissi.
0: Questa settimana dà molta soddisfazione, perché si vedono le facce di quelli che rientrano un po' musone, vero?
1: Esatto.
0: Ok.
1: È stata un po' dura arrivarci, però diciamo avere diviso le vacanze un po' ci ha aiutato.
0: Bene, senti, in quanti siete? In quanti state andando?
1: Siamo in 6 divisi in 2 macchine. Una macchina io, mio figlio e mio suocero,
0: sì,
1: e la macchina dietro mia moglie, mia suocera e mia figlia.
0: Quindi macchina dei maschi e delle femmine.
1: Esatto, macchina dei maschi e macchina delle femmine.
0: Ma sì, nella macchina dei maschi comandate davvero oppure prima di partire vi hanno dato le istruzioni?
1: No, per fortuna, cioè, allora, non comandiamo.
0: Ok.
1: Assolutamente. Però conosciamo la strada, quindi andiamo avanti noi.
0: Ah, perfetto, va bene. Senti, allora, la canzone qual era, Simone?
1: Era Sweet Dreams degli Eurythmics.
0: Benissimo. Prima di ascoltarla, chi salutiamo?
1: Allora, saluto tutti i nostri amici che ci stanno aspettando e
0: la macchina dietro anche, no?
1: Come, scusami?
0: E la macchina dietro salutiamo anche.
1: La macchina dietro assolutamente,
0: certo,
1: cioè loro proprio primi di tutti.
0: Bene.
1: Mi riscordo, è finita.
0: Infatti, guarda, ti ho salvato, Simone.
1: Esatto.
0: Mi devi un caffè, mi sa.
1: Esatto.
0: Un abbraccio, ciao Simo.
1: Grazie anche a voi. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.

0: tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Si chiamavano Divieto di Sosta, ma li abbiamo imparati a conoscere nel 1984 con il nome di 900, con Moving On.

0: sinceramente. Annalisa 937, questa è Radio Subasio. Buongiorno amici.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna. Se gentilmente mi salutate Gina e Salvatore del Coffee Time, non sta per Coffee Time, stiamo ascoltando le vostre meravigliose canzoni.
0: Grazie ragazzi.
1: Il proverbio di oggi detto da Salvatore è: vieni quando è tempo, perché se vieni quando hai tempo è tempo perso. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao, grazie a voi, buon ascolto. Allora, grazie per questo bel proverbio che fa sicuramente riflettere.

0: Sei Antonello Venditti alle 9.48 su Radio Subasio nella giornata mondiale del folklore. E chi più folcloristico di Manuel Zaraca?
1: Addirittura? Beh,
0: il
1: dai.
0: Nostro, sì.
1: Beh, guarda, oggi sono anche abbastanza composto nell'abbigliamento.
0: Il nostro uomo della tradizione popolare.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Guarda, sai, mi ci rivedo poco in questa cosa, però l'apprezzo perché le tradizioni
0: apprezza tutto lui.
1: Ma sì, ma
0: è un buono. Va bene, senti, vogliamo sentire un messaggio?
1: Dai. Vogliamo sentire oppure ci hai ripensato?
0: Non so perché. No, aspettavo il tuo via. Sì,
1: ah, beh, via.
2: Noi, sinceramente, quando uno vuol fare troppo il grande, gli si dice: sì, se la mia nonna aveva le rose, lei era un carettolo.
0: Una cariola anche.
1: Sì, c'è una versione anche romana di questo.
0: Del
1: di questo
0: flipper,
1: detto.
0: La so.
1: Sì, però non si può dire in onda perché è un po'. Non
0: cioè,
1: è proprio...
0: me l'hai insegnata tu.
1: Vabbè, mi è venuto spontaneo dirla perché.
0: Sei sicuro, Remulle? Perché no, fa ridere?
1: No. Vabbè, non si può dire.
0: Però magari gli amici di Roma la sanno.
1: Sì, sicuro.
0: Vabbè. Di che si parla allora tra poco?
1: Allora io continuerei a parlare di folklore, però di tradizioni popolari, perché ne abbiamo tantissime in Italia, alcune sono anche bizzarre, e voglio capire quali sono le tradizioni popolari a cui siete più legati, magari per una storia familiare o comunque le cose che seguite di più a livello di tradizioni e che vi stanno a cuore.
0: Che può essere una ricetta, un modo di dire,
1: sì, oppure
0: una sagra.
1: Esatto, qualcosa che si fa nel vostro paese, nella vostra regione. Dai, 348 075 80 60, si parla di folklore e di tradizioni popolari.
0: Che meraviglia, tra poco su Subasio con Manuel Zaraca che vi accompagnerà verso la pausa pranzo.
1: E tu invece te vas a dormire.
0: Esatto, io vi lascio con Giorgio, intanto niente di male.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Volare.
0: Enrico Nigiotti alle 9.59 minuti ci ha portato in fondo alla nostra mattinata insieme su Radio Subasio. Grazie per essere stati con noi e ai tanti amici che hanno partecipato. Vi lascio con Manuel Saraca. Noi ci risentiamo domani mattina, sempre dalle 7 alle 10. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando mancano pochi secondi alle 10.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. Papa Leone a San Marino, dove è stato accolto dalle autorità della piccola repubblica. Prevista la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio atteso al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni stato infonde speranza e fiducia nel futuro. Il messaggio del presidente Mattarella. Le pressioni economiche americane sono un ritorno al colonialismo, accusa Teheran, che autorizza il passaggio di petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Intanto non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,200 euro al litro in autostrada. 17 migranti di origine curda sono stati individuati in una zona impervia dell'isola di Filicudi, Sicilia. Sarebbero giunti al largo delle Eolie a bordo di una barca a vela, poi di un gommone. Sono intervenuti guardia costiera e carabinieri che li hanno trasferiti a Milazzo. Maltempo, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco a Forlì, a Castrocaro Terme, per far fronte ai danni causati dalla tempesta che ieri ha colpito la zona. Rimossi piante e rami caduti, messi in sicurezza pali e strutture edilizie pericolanti. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. Dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati. Musetti si arrende all'americano Tiafoe. Stasera Cobolli opposto a Fis. Vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Disney presenta...
12: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
13: Maui, Maui, sei mitico!
11: Oceania.
14: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
11: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
13: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! Ho già...
1: piacere, Calciolone.
15: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
1: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Le 10 e 5 minuti, buon sabato, questo è il vostro weekend con Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, dunque diamo il via a questo momento insieme tornando al 1986, Spandau Ballet.

0: pazzo di te, Renganek, su Radio Subasio. E dunque ancora un buon weekend, questo è il nostro brunch del sabato insieme, quindi fino alle 13 avremo modo di confrontarci, di giocare insieme. Giornata peraltro nazionale del folklore, lo stavamo dicendo anche poco fa, mondiale anzi del folklore, che si festeggia oggi, però c'è anche quella nazionale del folklore e delle tradizioni popolari che celebriamo solo noi in Italia il 26 di ottobre. Vabbè, ci sarà tempo insomma per questo. Intanto oggi voglio confrontarmi con voi su quelle che sono le tradizioni popolari a cui siete più legati. Lo dicevamo anche in apertura, ce ne sono tante, ne abbiamo veramente di diverse, anche simpatiche, bizzarre, alcune più profonde. Dai, raccontatemi quali sono le tradizioni popolari a cui siete più legati e per quale ragione. Al 348 075 80 60 celebriamo così oggi il nostro folklore. Subito invece Emma Ercomi.
1: Scusa se ancora ti

Ci sono anche loro su Radio Subasio. Oggi stiamo parlando di tradizioni popolari, quelle che abbiamo nel cuore, proprio perché oggi celebriamo il folklore a livello mondiale. Vi chiedevo quali sono le tradizioni che amate di più, e c'è il messaggio di Francesco da Terni che dice che con un gruppo di amici da anni portano avanti un'associazione proprio specializzata che cerca di mantenere vive le tradizioni popolari umbre, ad esempio le danze, e dice tra i balli più belli c'è sicuramente quello della festa, il Saltarello Umbro, che è una sorta di pizzica del centro Italia, così la definisce. E poi ovviamente chiude dicendo che bisogna mantenere vive le tradizioni popolari. Sono assolutamente d'accordo, perché danno veramente quel senso anche di casa, no? Di cui abbiamo tutti bisogno. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60 su quali sono le tradizioni che amate di più. Subito c'è Billie Eilish.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Poi insieme le 10.34, questa è Radio Subasio. Buona estate a tutti voi. L'estate è fatta soprattutto di musica, di spensieratezza e Tommaso Paradiso non può mancare, ovviamente, agitare Coca-Cola.

Calling Wherever You Will Go su Radio Subasio. Stiamo parlando di tradizioni popolari che abbiamo nel cuore. C'è il messaggio di Roberto da Roma che dice: io cito la battaglia delle arance di Ivrea. Vista da fuori sembra una follia totale, ma quando ci sei dentro capisci che è rievocazione, orgoglio e pura adrenalina. Beh, insomma, sì, è parte, insomma, delle tradizioni, no? Tutte le emozioni che ci lasciano, è proprio per questo che restano poi nel nostro cuore. Continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348-075-8060 sulle tradizioni che avete nel cuore. Subito Fred De Palma, Anita e Mischilla.

Un giorno migliore Luna Pop su Radio Subasio. Questo è il vostro weekend d'estate con noi. Ancora una buona giornata, buon sabato. Stiamo parlando di tradizioni popolari che abbiamo nel cuore, visto che è la giornata mondiale del folklore, e c'è Francesca che ricorda le giornate passate preparando la conserva di pomodoro con la famiglia, la nonna in particolare. E questo lo dicevo anche qualche giorno fa, tra l'altro casualmente, è un ricordo bellissimo che porto nel cuore anche io, insomma sono momenti che veramente restano incisi dentro di noi. Grazie a tutti voi per aver condiviso i vostri ricordi, le vostre tradizioni diciamo popolari che avete nel cuore. Subito la musica ci riporta su Radio Subasio a Taylor Swift, The Fate of Ophelia, eccola qui.

0: Brividi Mahmood Blanco su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 11.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia poco dopo le 9 di questa mattina, crollata parte del tetto. Ci sono 2 feriti, vigili del fuoco e soccorritori al lavoro. Il caso dei dublinanti riaccende lo scontro tra governo e opposizione. Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi hanno annunciato trasferimenti verso l'Italia. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge l'accusa di boomerang lanciata dal PD, in attesa di vedere come Bruxelles cercherà di mediare sulla questione. La visita pastorale di Leone XIV a San Marino. Non c'è libertà senza rispetto della dignità della persona, esordisce il Papa parlando al Palazzo Pubblico. Oggi ammonisce il Pontefice, progetti politici ed economici sono schiavi di idoli e potere. Prossima tappa il meeting di Rimini. Non si arresta la corsa dei carburanti, gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. Con la benzina che sfonda i 2 euro nella rete stradale, i taxi rischiano di fermarsi a breve, denunciano lavoratori e sindacati di settore, paragonando la situazione ad un buco nero. Oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord Italia, con frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni, mentre il sud è ancora avvolto nella cappa di calore africano. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sono 8 chilometri di coda in aumento sull'Autosole per un incidente tra Fabro e Chiusi direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte, tra Firenze Scandicci e Calenzano. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per un incidente all'incrocio Castello Sant'Uberto. Code per un altro incidente sulla 14 Adriatica, tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Taranto. Code a tratti per traffico tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Fiera, tra Valle del Rubicone e il bivio per la diramazione Ravenna, tra Grottamare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Le 11:04, ancora un buon weekend, questo è il vostro brunch con Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, nuova ora insieme che ci fa fare un bel tuffo nel passato con Zucchero, Overdose d'amore.
10: Subasio Collection.
11: I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

Overdose d'amore e zucchero su Radio Subasio, ma sì, l'amore non è mai troppo, dai. Oddio, nel senso, ad un certo punto poi si rischia di diventare un po' smielati, dovremmo evitare. Dai, buon weekend ancora a tutti voi, stiamo per giocare fra pochissimo con una nuova sfida. Oggi ci sarà da indovinare una domanda mancante. Vi farò ascoltare una scena famosissima di un film in cui abbiamo tolto una battuta che è una domanda appunto diventata celebre. Voglio vedere anche oggi chi riuscirà di voi ad essere il più veloce a dare la risposta corretta. Quindi tenetevi pronti fra pochissimo per giocare insieme. Subito c'è Francesco Gabbani.

c'è Elisa su Radio Subasio. Dal 2001 vittoria di Sanremo, ero un bambino, ricordo perfettamente Elisa tutta vestita di bianco, vabbè, l'ho amata profondamente e continuo a farlo. Come sempre pronti in questo spazio per giocare, c'è una nuova sfida per voi che dovete indovinare una domanda mancante. Cosa succede? Adesso vi farò ascoltare la scena di un film con una battuta su cui abbiamo messo un beep e voi dovrete cercare di capire qual è questa battuta che poi è una domanda nello specifico. Come si gioca? Basta inviare un vocale al 348 075 80 60 con la risposta secondo voi corretta e anche il vostro nome per poter poi venire in diretta con me e dare la risposta ufficiale a tutti. Allora, giochiamo la risposta secondo voi corretta e anche il vostro nome per poter poi venire in diretta con me e dare la risposta ufficiale a tutti.

0: Silente. Cos'è che chiede Silente? 348 075 8060.
1: Non dirmi ora che ti sei affezionato al ragazzo.
2: Expecto patron.
1: Lily. Sempre.

0: darti mai più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Subasio? Beh, noi in questo momento in realtà stiamo giocando con una domanda mancante da una scena epica di Harry Potter, in cui c'è anche peraltro una sorta di rivelazione, ecco, fondamentale per tutta la storia, per tutta la saga di Harry Potter. E dicevo, c'è Silente che fa una domanda a Piton, il quale dà una risposta breve ma intensa, dice sempre. Vi chiedevo però di indovinare qual è la domanda che gli pone Silente al 348 075 80 60. Sentiamo qualche proposta.
1: La domanda mancante è: sei sempre stato tu? Ciao Radio Subasio, ciao, un abbraccio.
0: Sei sempre stato tu? No, non è precisa.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Simona e Vincenzo.
0: Ciao.
2: La domanda che fa Silente è: da quando? E lui risponde: sempre.
0: Da quando? No, no, anche in questo caso siamo vicini, il senso più o meno è quello, però non è corretto. Riproviamoci, dai, questa è veramente una domanda famosissima per tutti i fan. Poi certo, la memoria a volte può giocare qualche brutto scherzo, quindi le risposte che state dando hanno senso, diciamo, nel quadro della storia, però la battuta precisa è un po' diversa. Riproviamoci. 348 075 80 60. Radio Subasio.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl vale davvero.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non siamo soli, caro Achillauro, perché su Radio Subasio c'è anche con noi Nicla. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Eccola qui, come stai?
1: Bene, grazie, perfetto.
0: Ti sento.
1: Sono a giro con il mio bambino.
0: Oh, ok, quindi sei di ritorno, mi dicevi, da dove? Hai fatto un po' di spese?
1: Sì.
0: Un po' di acquisti?
1: Sono stata all'IKEA,
0: si può dire. Ok, vabbè, dai, è una puntata, insomma, che nel weekend si fa spesso, ecco. Senti, come procede questa estate? Vacanze già fatte?
1: Vacanze dimenticate, le ho fatte a luglio, quindi
0: già le abbiamo rimosse proprio.
1: Dobbiamo rifarle da capo, lanciamo questo appello se me le fanno rifare.
0: Mamma mia, guarda, io sono d'accordissimo, servirebbero tante vacanze durante l'anno, non una sola d'estate. Dove sei stata?
1: Sono stata a Sardegna.
0: Ah, che meraviglia, vabbè, la Sardegna ti resta nel cuore, c'è poco da fare.
1: Ci andiamo spesso, diciamo quasi tutti gli anni, non sempre, però ci sono stata tante volte.
0: Certo.
1: Non delude mai.
0: È vero, è vero, è vero. Vabbè, dai, insomma, si mette in lista per un ritorno il prima possibile. Chi è che saluta? Come si chiama tuo figlio?
1: Come si chiami?
0: Michael. Marco, il grande Marco. Ciao. Io non so se ti ha aiutato in qualche modo lui, credo di no, in realtà, perché parlavamo di Harry Potter. È troppo piccolo, esatto. Però tu mi sa che sei una fan di Harry Potter, ho capito bene?
1: Beh, diciamo che l'ho visto crescere.
0: È vero, è vero. Guarda, i fan di Harry Potter sono cresciuti insieme a lui ed è questo è incredibile, perché parlano proprio di un legame con il personaggio che è attraverso i film, attraverso i libri, soprattutto, insomma, molto
1: sì.
0: Forte. E parliamo di lui perché nel gioco di oggi vi chiedevo di indovinare una domanda mancante in una scena famosissima di uno dei film in cui Silente chiede qualcosa a Piton. Dici un po' qual è questa domanda che mancava nella scena.
1: Dopo tutto questo tempo.
0: Eh sì, e Piton risponde sempre, un sempre epico. Dici, ma spiegaci un attimo cosa era successo.
1: Aveva salvato, diciamo, Harry Potter, l'aveva protetto, e praticamente, appunto, Silente si stupisce, no? Pensa che si sia affezionato al bambino, e invece lui gli dice che lo protegge perché è ancora innamorato di Lily.
0: Sì. Cioè, questo risvolto così importante del personaggio di Piton, posso dire, perché io l'ho recuperato. Sì, esatto. Io, guarda, l'ho recuperato da adulto Harry Potter, lo confesso, ho visto i film tutti insieme, per tanti episodi l'ho odiato Piton, poi c'è questa parte, insomma, in cui effettivamente uno si ricrede, e quindi... Beh, bravissima Nicla, sei stata molto brava, ti ringrazio.
1: Grazie.
0: Tanto per aver giocato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Saluto mio marito, è a casa, Tiziano, e mia figlia maggiore che è Linda.
0: Dai, un abbraccio a tutti voi e alla prossima, grazie mille.
1: Grazie a voi, Radio Subasio, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Complimenti anche a tutti coloro, in tantissimi che hanno indovinato. Subito c'è Olivia Dean.

Giovanotti su Radio Subasio, bella, bella come una mattina, come l'acqua cristallina, come una scena finale di un film che ci lascia a bocca aperta, aggiungerei. Poco fa ricordavamo con Nicla, giocando insieme, una delle scene più famose di Harry Potter, in cui c'è una rivelazione importante di Piton, questo personaggio che, per chi non lo avesse visto o letto, è il classico apparentemente antipatico, rigido, che però sul finale si rivela tutt'altro, invece leale, protettivo. Insomma, il cambio di prospettiva su di lui è un vero colpo di scena. E allargando un po' il discorso, nella cultura pop ce ne sono tanti di colpi di scena, di film, libri o serie TV che ci restano, no? Che ci colpiscono. Oggi vi chiedo proprio questo: qual è il colpo di scena che vi ha sconvolto di più? Quello che vi ha lasciato davvero a bocca aperta? Facciamo così, cerchiamo di fare riferimenti a film, serie o libri di almeno 10 anni fa, ok? Così lo spoiler cade in prescrizione, mettiamola così. Dai, 348 075 80 60, quale finale vi ha fatto dire no, vabbè, assurdo? Aspetto i vostri messaggi, sono curiosissimo. Subito c'è The Weeknd.

0: Dancing in the Flames The Weeknd su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGCOM 24, l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Ester Oletto. A Perugia esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo, anche il cuginetto positivo ma vaccinato e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore tempo nel complesso bello, anche se non mancherà un po' di instabilità, quindi alternanza tra nuvole e momenti soleggiati al nord-est, coste adriatiche e zone interne del centro-sud con qualche improvviso acquazzone sulle Alpi orientali, l'Appennino centrale e le coste marchigiane. Nel resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo piuttosto intenso al sud e in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature più vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Mezzogiorno e 5 minuti, buon sabato, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, in questa nuova ora insieme ci teniamo compagnia partendo dal 1983. Cyndi Lauper,

0: Ah, ma Eros Ramazzotti c'è anche lui nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo parlando di colpi di scena, finali di film, libri o serie TV che ci hanno lasciato davvero a bocca aperta, che ci hanno sconvolto e magari ci hanno fatto cambiare idea su un personaggio o sull'intero film, l'intera opera che abbiamo visto o letto, per l'appunto. Al 348 075 80 60 abbiamo detto che, passati un po' di anni, lo spoiler cade in prescrizione, quindi sentiamo uno dei primi messaggi.
1: Radio Subasio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Il finale più bello nei film, quello inaspettato, è il classico Assassinio sull'Orient Express, tratto dal romanzo di Agatha Christie.
0: Vero.
1: Spettacolare, però preferisco sempre la versione anni 70, quella vecchia, dove c'è il bellissimo Sean Connery e, come sempre, un cast stellare. Damiana da Montecompatri.
0: Ciao Damiana. Sì, ne hanno fatte poi tante versioni diverse, insomma, trasposizioni cinematografiche, e devo dire che sconvolse anche me questo finale. Sono perfettamente d'accordo, non faccio in tempo a dirlo, meglio così. C'è Levante su Radio Subasio, sei tu.

0: Sere nere, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Quali sono i colpi di scena finali che vi hanno lasciato di più a bocca aperta? Al 348 075 80 60, tantissimi messaggi. Devo dire che quelli che stiamo per ascoltare sono quelli che avete citato di più.
1: Ciao Manuel, un saluto da Dennis di Tortoreto.
0: Ciao.
1: Allora, un finale sconvolgente penso sia il finale di Shutter Island, dove Leonardo DiCaprio è un detective che indaga su un ospedale psichiatrico.
0: Sì, sì,
1: quel finale lì è sconvolgente, straordinario anche.
0: Sì, anche perché poi ad un certo punto si scopre qualcosa su uno dei pazienti, mettiamola così. Peraltro Shutter Island lo ha citato anche Caterina da Castelfidardo.
2: Buongiorno, io sono Anna.
0: Ciao Anna.
2: I film, diciamo, che mi hanno lasciato interdetta e quasi spaventata, anche se amo molto il genere, sono stati due. Uno è stato Il Sesto Senso, con Bruce Willis, e l'altro è stato The Others, se non sbaglio, con Nicole Kidman. Tutti e due più o meno che trattano lo stesso tema. Beh, sono stati due finali che mi hanno lasciato un attimino interdetta. Via, buona giornata e grazie.
0: Beh, Il Sesto Senso lo avete citato veramente in tantissimi e forse è uno dei più sconvolgenti, è vero, è vero. Continuate a mandarmi i vostri messaggi, subito c'è la rappresentante di lista, Amare.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto ore 11 su Rete 4 alle 11, Verità Nascoste, il diario su canale 5 alle 16:45, e da martedì 1 settembre Verità Nascoste su Rete 4 alle 21:30.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mezzogiorno e 34, ci siamo ancora insieme su Radio Subasio. Buon pranzo direi a chi si appresta ad addentare un boccone. Noi continuiamo in questa estate con la musica di Stefano Pitasi, Labbra Lime.

0: Alanis Morissette su Radio Subasio. Si parla di colpi di scena, di finali, diciamo, che ci hanno lasciato un segno. Abbiamo ascoltato già diversi messaggi e sentiamo l'ultimo.
1: Il colpo di scena più assurdo che io abbia visto in un film, che risale un po' di tempo fa, è il colpo di scena finale del film The Game con Michael Douglas, dove lui interpreta questo 90, annoiato uomo d'affari che viene coinvolto in un gioco di ruolo dove lui pensa che tutta la sua vita, i suoi beni, le sue cose finiscano tutte in vacca, mettiamolo così, e invece poi colpo di scena finale è tutto un gioco. E sta cosa, io quando vidi il film la prima volta dissi: no, fantastico, guardatevelo, recuperatevelo, è un bel film. Ciao da Guido, da Casole Lunigiana.
0: Ciao Guido, grazie mille. Film è del 97, stavo vedendo, devo recuperarlo, in effetti mi manca, però insomma è un bel suggerimento. Poi c'è anche il messaggio di Betty che dice: il finale più bello è quello in cui non c'è finale e uno resta a bocca aperta perché il regista lo fa intuire e ognuno lo interpreta come vuole. Questo è una riflessione interessante, insomma. Grazie mille per questo scambio. Subito con la musica si continua, c'è Gaia.

dubbi non ho, Pino Daniele, su Radio Subasio. Non abbiamo dubbi, questa è la nostra estate da trascorrere in compagnia. Grazie ancora per i tanti messaggi che avete inviato al 348 075 80 60 con i vari finali di film e libri che avete amato e che vi hanno sconvolto. Insomma, è bello quando soprattutto si riesce a rivalutare magari un personaggio o una storia che fino ad un certo punto ci ha dato una sensazione, una convinzione, e poi invece esce fuori tutt'altro. Quindi grazie davvero per i vostri tanti messaggi. Intanto si continua su Radio Subasio, The Bosa.

0: Black Nirvana Elodie su Radio Subasio a chiudere il nostro brunch del weekend insieme, dunque ci salutiamo, ahimè, grazie per essere stati con me, vi do appuntamento però a domani sempre tra le 10 e le 13, trascorreremo insieme anche la domenica, dunque vi ringrazio, vi lascio con Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia e ci ritroviamo appunto domani, spero per voi che questo sabato sia super felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Terminata la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino. Nel suo discorso il Papa ha ammonito: non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, e messo in guardia da progetti politici ed economici schiavi di idoli e poteri. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il pontefice è atteso al meeting di Rimini. Droni ucraini hanno colpito la notte scorsa un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. La piccola non era vaccinata. Positivo anche il cuginetto, che invece è stato immunizzato e sta migliorando. Sono due i feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani a Perugia. Si tratta di un 50enne e di una donna di 35 anni che si è lanciata dalla finestra dell'edificio. Crollata una parte del tetto, tra le prime ipotesi quella di una fuga di gas. Maltempo, sono oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Maggiori criticità in Toscana, prevalentemente nelle province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Firenze e Pistoia. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Colpite anche la Liguria, Piemonte e il Forlivese. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, George Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quarto Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona un incidente crea code tra Genova-Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per traffico si resta in coda sulla 12 alla barriera di Rosignano. Sulla 23 Udine-Tervisio coda di 6 km per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza. Sull'Autosole coda per traffico sempre tra Ceprano e Frosinone, tra il bivio a 1 variante e Sasso Marconi verso Milano. Coda di 6 km per un incidente lungo la 14 tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Per traffico invece code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sulla statale 330 di Buonviaggio è segnalata una frana all'incrocio Albiano Magra in Toscana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
9: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
8: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder.
10: Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi per la collection Roberto Vecchioni con Stran'amore, il racconto di come l'amore riesca a sorprenderci sempre anche nelle sue

Strano amore, Roberto Vecchioni, il racconto di come l'amore riesca a stupirci, a cambiarci la vita anche quando non ce l'aspettiamo, insomma, in qualche modo nelle sue imperfezioni, nelle sue irrazionalità è comunque bello e perfetto lo stesso. Un po' come la musica, no? Che riesce sempre a emozionarci anche nei momenti magari più bui, più difficili, regalarci, insomma, degli attimi di felicità, un po' così, anche inaspettati. Per quanto riguarda le vostre canzoni preferite, vi ricordo che qui da noi ci sono degli spazi fatti apposta, dedicati proprio a voi, qui a Radio Subasio, il 3 per te, il jukebox per un'ora d'amore. Mi raccomando, scaricate la nostra app, così potete essere protagonisti con la vostra musica preferita qui a Radio Subasio. Scaricatela, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Adesso, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Biagio Antonacci, Radio Subasio. Quanto tempo e ancora. Una canzone che racconta quanto sia difficile liberarsi davvero di un amore magari passato, soprattutto quando basta un incontro, così, un attimo, per far riaffiorare emozioni che, insomma, magari credevamo perse, credevamo dimenticate. Magari un piccolo dettaglio ci fa ricordare tutto. E da un sentimento che ritorna anche quando magari meno ce lo aspettiamo, passiamo adesso a una storia in cui il cuore continua a complicare un po' le cose, perché arriva Cioffi con Carmela, tra desiderio, nostalgia e il ricordo di una persona che continua in qualche modo a lasciare il segno.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.

0: Oceania.
1: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: L'ultima di Ligabue, qualcosa per te, racconta un sentimento fatto di presenza e piccoli gesti, il desiderio di riuscire a dare qualcosa di vero a una persona davvero importante, una persona che abbiamo nel cuore.

Abbiamo ascoltato gli Wham con The Edge of Heaven, l'inconfondibile voce di George Michael, una canzone che racconta un'attrazione travolgente vissuta al limite tra desiderio e voglia, insomma, di lasciarsi andare, no? E da una passione che porta fino ai confini del paradiso, così come dice il titolo, passiamo a un sogno che ha perso parte della sua innocenza, perché arriva Gianna Nannini con Marrakesh in America Inc., una rilettura più adulta e disincantata del mito americano tra desiderio, potere e contraddizioni del presente.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Una presa di coscienza, una grande consapevolezza di sé. Era Claudio Baglioni con Io sono qui, classe 1995. Adesso arriva Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, tra cui una donna che si sarebbe buttata dalla finestra. 8 i residenti evacuati, non ci sono dispersi. In corso le verifiche sui danni subiti dalle strutture, crollato il tetto, si ipotizza una fuga di gas. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con morti almeno 15. Kiev colpisce depositi di carburante e lubrificanti. Nella capitale ucraina il ministro della difesa Sibiya incontra l'omologo tedesco Vadepul, che si è detto ottimista sulla possibilità di trovare missili intercettori Patriot per la difesa aerea. Conclusa la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino, non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, il suo monito, no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il Santo Padre è atteso al meeting di Rimini. A Palermo, indagati per omicidio i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite, non era stata vaccinata come gli altri 4 fratelli. Il cuginetto ricoverato è risultato positivo. La procura dispone una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona. Il maltempo al centro-nord, si contano i danni, nelle ultime ore oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, nella Bergamasca 6 paesi isolati, oggi allerta gialla in 5 regioni. Formula 1, il pilota inglese della Mercedes Russell vince la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, sul podio Leclerc con la Ferrari e Norris con la McLaren. Dalle 16 le qualifiche per la pole di domani. Calcio, riparte il campionato di Serie A, aprono alle 18:30. Inter Monza e Udinese Como, dalle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 16 Napoli-Canosa code per un incidente tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Lungo la 14 Pescara-Bari code per traffico tra Vasto Nord-Casalbordino e Pescara-Ovest-Chieti in direzione di Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze. Anche sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato per un mezzo in panne tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. Sulla 15 Parma-La Spezia 2 chilometri di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma per traffico intenso. Infine sulla strada statale 148 Pontina viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio uscita Pomezia Nord verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Una collection che ci riporta all'85 con i Simply Red e Money's Too Tight to Mention. Il loro singolo di esordio, una cover dei Valentin Brothers che ha un irresistibile sound soul.

ritiro mancino a Radio Subasio con Piccoli Miracoli. Ora una cosa importante che vi devo assolutamente ricordare, perché dovete fare un gesto per noi, un gesto importante. Dovete scegliere la canzone, la Subasio Collection, che aprirà il jukebox la prossima ora. Perché le 15 si stanno avvicinando, alle 15 inizia il jukebox ed è completamente dedicato a voi, perché la monetina nel jukebox la mettete esattamente mandandoci un messaggio con la vostra scelta musicale al 348 075 80 60, il nostro numero, salvatelo, è in rubrica con jukebox Radio Subasio. E adesso subito ora via con i messaggi. Negramaro, Marziani.

Quanto è bello immaginare come sarebbe il mondo se, sì, è lì, bisogna vedere quello che ci immaginiamo, quello che vorremmo. Era Vasco Rossi con Ti immagini, ci ha fatto ritornare in un attimo agli anni Ottanta, a uno dei suoi più grandi successi appunto di quel periodo, e adesso arriva Baby K con Tuca Macarena. Ciao.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora non scuoce mai.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Con poesia Salda Vinci racconta un amore che rende straordinaria la quotidianità, un sentimento fatto di complicità e gesti semplici che hanno però un grande significato. L'amore che è capace

Era nata l'imbruglia, ci ha fatto fare un tuffo nel passato con uno dei suoi più grandi successi, Torn. Una canzone che racconta il momento in cui cade l'illusione di un amore perfetto e ci si ritrova a fare i conti con delusione e fragilità. Quel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo idealizzato troppo una persona, una situazione, e poi nella realtà le cose non erano come ci immaginavamo e restiamo di fatto lacerati, perché Torn significa proprio questo in inglese, lacerato. Ed è un sentimento che si spezza. Passiamo a uno che nasce all'improvviso, perché adesso arriva Irama con un sound caldo latino, Cabana.

Benvenuti in paradiso, era Antonello Venditti, un pezzo che ha avuto un grande successo negli anni 90 e adesso però torniamo subito al presente di questo preciso istante, perché vi voglio ricordare che dovete scegliere voi tutte le canzoni della prossima ora per il jukebox. Ci stiamo avvicinando sempre di più, non dovete aspettare neanche un attimo, prendete subito il telefono e mandateci un messaggio con le vostre scelte musicali al 348 075 80 60, quindi titolo della canzone, il vostro nome e, come mi piace sempre ricordare, potete anche aggiungere un messaggio per qualcuno di speciale e noi lo leggeremo in diretta per voi. Arriva Dua Lipa a Radio Subasio con Don't Start Now.

0: Breaking News di TGCom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La mancata vaccinazione da anni ormai obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola. In miglioramento il cuginetto, anche lui positivo alla malattia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia. Una parte del tetto dell'edificio è crollata. 2 feriti, tra cui una donna che si è gettata dalla finestra. 8 i residenti evacuati. Si ipotizza una fuga di gas. Di poco fa la notizia di un'altra deflagrazione in una casa del Brindisino. Grave un anziano, altre 6 persone ferite. Nella centro-nord si contano i danni del maltempo, mentre è stata diramata l'allerta gialla in 5 regioni. Tra i territori più colpiti dalle violente piogge, Liguria, Toscana e Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Papa Leone in questi minuti atteso al meeting di Rimini, migliaia le persone presenti. In mattinata la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove Prevost ha sottolineato quanto il mondo sia ferito e aumenti la chiusura e la paura dell'altro. L'Iran afferma di poter resistere al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e assicura che non cambierà la propria posizione nella guerra né riaprirà lo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, gli USA, hanno messo a rischio la sicurezza dei loro alleati. Calcio, riparte oggi il campionato di Serie A, 4 le gare in programma, dalle 18.30 l'Inter campione d'Italia riceve il Monza, in campo anche Udinese Como, mentre dalle 20.45 tocca Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, dalle 16 le qualifiche per la pole del Gran Premio d'Olanda, 12esima prova del mondiale, la gara sprint vinta da Russell, seguito da Leclerc e Norris. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Le 15 da 3 minuti, ci siete tutti? Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 18, anche in questo sabato 22 agosto 2026 inizia il jukebox di Radio Subasio. E allora, se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, 348-075-8060. Questo è il contatto WhatsApp Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali, e poi ovviamente c'è l'app all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare.
10: Ciao, siamo Marica e Rachele da Latina e vorremmo dedicare Englishman in New York di Sting a nostra madre Cristina.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ma devi farlo adesso, se vuoi ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la tua estate. E allora, devo salutare, a proposito, Chiara che ci segue da Perugia, vi ascolto praticamente sempre. E allora, sai cosa ti dico, Chiara? Continua a farlo. In questo pomeriggio per me di riposo vorrei tanto ascoltare questa canzone.

Antidroga M Fabri Fibra, siete su Radio Stubasio, questo è il Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione. Quale canzone volete ascoltare in questo preciso istante? Potete inoltrare la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare a proposito Chip e Chop che sono sull'Aurelia e stanno tornando dall'Elba. Ciao Chip e Chop, buon viaggio. E poi c'è il messaggio di Mattia e dice: vorrei tanto ascoltare Maria Salvador di J-Ax e salutare anche il mio amico Riccardo, e questo è il Jukebox.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao da Sergio, come vedete un bel Uptown Funk di Bruno Mars? Così, tanto per darsi una mossa.

Bruno, mamma mia, che coppia! Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Saluto anche i ritardatari, quelli che si sono messi in contatto con noi adesso, che si stanno magari rilassando sotto l'ombrellone. C'è chi è in viaggio e sta raggiungendo le varie località di vacanza. E allora, se volete raccontare la vostra estate attraverso una canzone che volete ascoltare proprio adesso, inoltrate la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Messaggi scritti o note da moli, e c'è o note vocali. C'è chi invece sta tornando dalle vacanze, come Lina, che ci ha scritto proprio adesso e dice: mi fate ascoltare Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina e Marco, siete su Radio Subasio. Questo è il Jukebox. E allora 348 075 80 60. Codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste. Chi è?
2: Ciao Radio Subasio.
1: Ciao.
2: Sono Margherita.
1: Ciao Marghe.
2: E vorrei ascoltare la canzone di Morcipa.
1: Dimmi che è quella lì. Quella lì, quella a cui sto pensando.
2: Rome was built in a day.
1: Wow.
2: Perché mi ricorda l'estate di un po' di anni fa, quando viaggiavo in autostrada con la mia famiglia. E ora, siccome sono di rientro dalle vacanze, dalle ferie, vorrei rivivere quell'emozione.
1: E allora, emozioniamoci insieme.
3: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Roma non fu costruita in un giorno. Morciba, siate sulla di Subasio, altri 30 minuti a disposizione per inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. Qual è la canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione? Se volete ascoltarla oggi 348 075 80 60, oppure la prenotate attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. A proposito, devo salutare Lidia e Luigi dal mare di Ostia. Vorremmo tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Saluti e buona estate. Hanno scelto questa dei Blu.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Devo fare i complimenti a Francesco, 13 anni, ha scelto lui questa canzone, si è messo lì, ha inoltrato il suo messaggio al 348 075 80 60. Bravo, così si fa, complimenti davvero. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Clarissa
2: e Dalila
1: da Colle di Valdelsa e siamo adesso in Sicilia. Oggi è il mio compleanno e volevo tanto ascoltare Storie Brevi di Annalisa e Tananai.

0: Voicebox.
1: Voicebox.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Marilè.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Subasio, buon pomeriggio, sono Angela di Gallicano. Volevo chiedere per favore di Lucio Battisti Prendila così, che è una bellissima canzone, e vi saluto tutti quanti.
0: Voice Box, la tua voce su Radio Subasio.

0: rigorosamente fino all'ultimo secondo. Non potevo contaminare questo assolo di sassofono di Derek Grossmith. Prendila così, l'immenso Lucio Battisti, la penna di Mogol, naturalmente. Questo è Jukebox, appuntamento che volge al termine. Devo però salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Purtroppo anche per noi le vacanze sono finite. Ora siamo in macchina e stiamo tornando a Lussemburgo, dove vi ascoltiamo praticamente sempre. Firmato Mario and Family. Ciao, buon viaggio e buon rientro. Silvia e Ale, anche loro stanno tornando dalle ferie. Poi Gianluigi da Roma sta tornando a casa da una vacanza ad Anzio. Saluto Alex che ci segue da Dubai. Poi lo staff di Ottavia e Domenico di Formia, Federico di Colleferro, Rita di Castelmadama e poi Simone da Napoli. Dice: sono a Milano per lavoro. Ciao e buon lavoro. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudio da Firenze. Volevo ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, Summer Fang. Grazie mille. Ciao Radio Subasio.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news dei TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Carovigno. Nel Brindisino un anziano ha riportato gravi ustioni dopo un'esplosione che si è verificata mentre stava cambiando una bombola di GPL. Ferita anche la moglie e 4 nipoti. Altro caso a Perugia, dove a seguito di una deflagrazione è crollato il tetto di un edificio di 4 piani. 2 feriti, probabile una fuga di gas. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni del quartiere Zenna di Palermo, deceduta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. In miglioramento il cuginetto, positivo alla malattia. La procura dispone una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona per accertare se sono presenti altri minorenni non vaccinati. Il conflitto in Ucraina, il presidente francese Macron esprime orrore per i raid russi che hanno colpito anche un centro commerciale, annunciando in un colloquio telefonico con Zelensky l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. Lunedì nuova riunione di volenterosi. Applausi alla Fiera di Rimini per l'arrivo di Papa Leone, terzo pontefice a prendere parte al meeting di Comunione e Liberazione, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Questa mattina la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove il Santo Padre ha ricordato: non c'è libertà civile senza libertà personale. Un robot umanoide sviluppato in Cina ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Il successo durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Ad aprile lo stesso androide aveva battuto anche il primato della mezza maratona. Calcio al via da oggi il campionato di Serie A con 4 gare, dalle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, questa sera l'azzurro Flavio Cobolli e il francese Arthur Fils si affronteranno per un posto in finale nell'ATP Master 1000 di Cincinnati, è la terza volta che si sfidano sul circuito maggiore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Ancona a Pescara, code per traffico intenso tra Poggio Imperiale e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per traffico tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sempre in autosole, lungo il tratto Firenze-Roma viene segnalata una perdita di carico tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Lungo la 16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un mezzo in panne tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Sulla 15 Parma-La Spezia, traffico rallentato con code tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato con code tra Orco, Feglino e Spotorno in direzione di Genova. In questo weekend di controesodo, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 16 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18 e per voi un classico di Michael Jackson 1983, Thriller.

ora ne ha. Abbiamo salutato anche il jukebox, è il momento di giocare. Se volete partecipare, preparate lo smartphone, il codice d'accesso per inoltrare le vostre risposte è il 3480758060. Il gioco di oggi è parola mancante, quindi leggerò una frase all'interno della quale appunto ometterò una parola, voi dovrete dirmi qual è questa parola mancante. E allora, tutte le famiglie felici si somigliano, tutte, ogni famiglia infelice è infelice a modo. Qual è la parola mancante? Le vostre risposte al 348 075 80 60.

0: Poi?
1: La fantasia.
0: Il tratto distintivo di Lorenzo. Pensare positivo sempre. Bicchiere mezzo pieno. 16:23 minuti. Siete su Radio Subasio. Il buon pomeriggio da parte mia. Sono Leonardo. Insieme sino alle 18. E allora, parola mancante. Il gioco di oggi. Leggerò una frase all'interno della quale ometterò una parola che vi chiedo di menzionare, ok? Tutte le famiglie felici si somigliano. Tutte. Ogni famiglia infelice è infelice a modo. Parola mancante, me la segnalate adesso al 348-075-8060. Il primo, la prima che darà la soluzione verrà in onda con me. Faremo quattro chiacchiere e mi raccontate anche come state vivendo il vostro pomeriggio. 348-075-8060 per partecipare al nostro gioco. Parola mancante, subito Partenope.

0: Se telefonando di Next stiamo giocando alla parola mancante. Ho letto una frase che rileggerò, all'interno della quale ho omesso una parola che vi ho chiesto di menzionare. Allora, la frase è la seguente: tutte le famiglie felici si somigliano, tutte. Ogni famiglia infelice è infelice a modo. Se volete inoltrare le vostre risposte, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Pomeriggio Radio Subbase, buon pomeriggio Leo.
0: Ciao, buon pomeriggio anche a te.
1: La parola mancante a modo nostro?
0: No.
1: Grazie, Antonio D'Anzio.
0: Ciao Antonio, non è esatto. Intanto vi do qualche altra indicazione. Tolstoi è l'autore, l'incipit di Anna Karenina 1877. Allora, tutte le famiglie felici si somigliano, tutte, ogni famiglia infelice è infelice a modo. Qual è la parola mancante? 348 075 80 60.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico!
6: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Sei tu, Fabrizio Moro, su Subasio. Stiamo giocando alla parola mancante. Andiamo in provincia di Macerata, dove c'è Lucia. Pronto?
1: Pronto,
0: eccola.
1: Ciao.
0: Oh, che bella voce. Ciao, Lucia, come stai?
1: Grazie. Bene, benissimo.
0: Cosa
1: sto tornando
0: si fa?
1: Dal mare.
0: Ah, stai tornando dal mare, quindi totale
1: sì.
0: Relax oggi.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, mi sembra
1: una bella
0: giusto.
1: Giornata.
0: Cosa fai nella vita, Lucia?
1: Io lavoro, sono impiegata in banca.
0: Ah, ok, quindi sabato e domenica liberi, anche domani mare, sì.
1: Sì, no, domani vengo vicino a voi, a Gualdo Todino, prendere mia figlia.
0: Ti fai una,
1: faccio un giro.
0: Una gitarella fuori porta, bene, bene.
1: Esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Lucia è la prima a dare la soluzione del nostro gioco parola mancante, rileggo la frase, tutte le famiglie felici si somigliano, tutte, ogni famiglia infelice è infelice a modo...
1: Suo,
0: certo, ed è l'incipit di Anna Karenina, 1877,
1: Anna
0: di Tolstoi. Non so se hai letto
1: sì.
0: Quest'opera.
1: Non l'ho letto, ma lo conosco.
0: Ah, ok, perfetto. Beh, magari sotto l'ombrellone potrebbe essere anche un'idea, no?
1: Sì, è vero.
0: Ecco.
1: È una cosa da fare.
0: Ecco, perché ti dà modo anche di riflettere un po'. E allora, cara Lucia, io ti ringrazio, grazie di aver partecipato al nostro gioco pretestuoso, come ben sai è un modo per conoscersi. Un saluto a te
1: sì,
0: e anche a tua figlia che andrà a prendere domani. E quindi
1: sì,
0: se passate
1: sì.
0: Dalle nostre parti vi spalancheremo le porte, ok?
1: Sì, grazie.
0: Grazie
1: ciao.
0: A te, buon fine settimana. Si giocherà anche nel corso della prossima ora, le 16 da 35 minuti. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18. Agitare Coca-Cola e su Subasio per voi anche Tommaso Paradiso.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

1998, vento d'estate, Nicola Fabi, Max Gazzè. E quando Max Gazzè scrisse questa canzone con Riccardo Sinigaglia, beh, insomma, si accorse che mancava qualcosa. Allora decisero di coinvolgere anche Nicola Fabi e il resto è storia, perché insomma è tutto nato da un'amicizia, no? nei locali di Roma, e insomma misero appunto questa canzone e che scalò tra le altre cose le classifiche del nostro paese. Siete su Radio Subasio, Mochi, pochi minuti alle 17, tra molto l'informazione, ultime dall'Italia, dal resto del mondo, la collection e poi altri 60 minuti insieme. C'è Lady Gaga.

0: Breaking news di TGCom 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, accolto da 60.000 persone. Ai giovani ha detto: rispettatevi gli uni gli altri per costruire la pace. Il mondo ha bisogno di voi, riaccendete sogni e speranze. Poi ha ammonito le persone prima dei confini. Questa mattina la visita del pontefice alla Repubblica di San Marino. All'indomani del doppio attacco russo in pieno giorno contro un centro commerciale ucraino, Macron ha chiamato Zelensky. Il presidente francese ha espresso orrore per i raid e ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori per la difesa dei cieli. Lunedì si ritrovano i volenterosi. Tragedia da Lumiere in provincia di Roma. Alla vigilia del Palio, due venditori ambulanti, rispettivamente di 31 e 15 anni, sono stati trovati senza vita all'interno del loro gazebo. Il decesso sarebbe stato causato dal monossido di carbonio. Nella Brindisino si è verificata un'esplosione in una casa. Grave un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, ferita la moglie e quattro nipoti. A Perugia invece, a seguito di una deflagrazione, è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, 2 feriti. L'ipotesi è quella di una fuga di gas. Anche l'Irlanda intende rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. È il 7° stato che adotterà tale politica rispetto alle persone in attesa di asilo che si trovano in un paese europeo diverso da quello d'ingresso. Scontro tra Meloni e il PD. La Premier difende il nuovo patto dell'Unione Europea e respinge l'accusa di boomerang. Agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo la vittoria con la Croazia, batte in 3 set anche il Montenegro. Domani c'è la Svezia. Il campionato di calcio di Serie A riparte oggi con la prima giornata. In campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che sta tornando ad occupare tutta l'Italia, domani il tempo sarà in generale bello, quindi una giornata con tanto sole, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, a tratti anche sulle pianure del nord, qualche breve acquazzone pomeridiano solo sulle zone alpine. E per quello che riguarda le temperature, quella di domani sarà una giornata caratterizzata da caldo intenso al sud, in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature più vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Soltanto 4 minuti dopo le 17, buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
12: Leonardo Fabrizi già con voi da un po'.
0: Ah sì.
12: Sono arrivata anch'io, quando si sta in tanti si sta meglio. Più siamo meglio stiamo.
0: Ma certo.
12: Abbronzatissima, sì sì.
0: Tra
12: sì.
0: Pochissimo si gioca.
12: Si gioca, però prima come sempre una collection che ci riporta indietro nel tempo. Questa volta al 1979 c'è Lucio Dalla con Stella di Mare.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Grande classico di Lucio Dalla, Stella di Mare 1979, inizia un'altra ora ludica qui a Radio Subasio, quindi tenetevi pronti, soprattutto preparate il chiacchierone, il vostro smartphone.
1: Al 348 075 80 60 raggiungeteci, perché con Leo e con Gloria oggi si gioca con l'evento misterioso.
0: Un evento, insomma, che ha coinvolto milioni e milioni di persone.
1: Un evento che, insomma, ha cambiato un po', diciamo, le sorti del mondo in qualche modo, e vi daremo qualche indizio, voi cercate di arrivare alla soluzione, il più veloce verrà in onda con noi.
0: E allora, tra pochissimo, intanto tenetevi pronti.

0: Che mi ha chiamato Sabrina Carpenter, mi ha detto: ma vi siete dimenticati di dare gli indizi per quanto riguarda il gioco di oggi?
1: Ma tu ti senti con Sabrina Carpenter?
0: Mi ha chiamato proprio due secondi fa.
1: Vedi,
0: tu,
1: vedi,
0: ma gli indizi?
1: Che contatti?
0: Come faccio a indovinare se non mi dai gli indizi?
1: E allora diamo questi indizi. L'evento misterioso.
0: Vai.
1: Ce n'è una di soluzione, insomma, sì. Portatecela voi al 348 075 8060. Vi diamo qualche indizio.
0: Tipo?
1: Allora, questo evento coinvolge più paesi.
0: Certo.
1: Alcuni dei protagonisti di questo evento in passato non erano alleati.
0: Lo vedi, ci voleva questo evento per creare l'unione, no?
1: Sì, è nata questa unione dopo un periodo di grandi difficoltà. La collaborazione riguarda interessi comuni. L'obiettivo ovviamente è quello di ridurre il rischio di nuovi conflitti. Quindi potete benissimo capire di che periodo storico stiamo parlando.
0: Ecco.
1: Secolo scorso comunque.
0: Primi anni 90. Anche se si potrebbe andare a ritroso al 1950, perché l'idea nacque proprio in quel periodo lì. E allora, di quale evento stiamo parlando?
1: 348 075 8060 è il numero, è quello. Adesso c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Noi

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Subasio? Allora, l'evento misterioso è un evento che ha coinvolto un sacco di paesi. Diciamo che il trattato di Maastricht ha definito gli assetti politici ed economici del continente europeo, introducendo un percorso verso la moneta unica.
1: Allora, diciamo che il tema di oggi è leggerissimo.
0: Leggero.
1: È proprio estivo.
0: Sì, poi però c'è da dire che davvero ha coinvolto tutti, no? Tutti noi europei.
1: Eh sì, assolutamente. Diciamo che la sua formazione è avvenuta anche un po' gradualmente,
0: sì.
1: Non è nata completamente da zero, mm-hmm. E si è basata in qualche modo su iniziative precedenti.
0: Esatto.
1: Christian D'Ayasi scrive: è la nascita dell'ONU?
0: No. Non è assolutamente quella.
1: Mentre Alessio Dauvindoli chiede: è la nascita forse della NATO?
0: Neanche, quindi
1: però
0: la nascita
1: ci siamo.
0: È la nascita di qualcos'altro.
1: Ed è rimasta praticamente quella,
0: esatto.
1: Parlando di Europa.
0: Esatto, e allora le vostre risposte, come sempre,
1: al 348 075 86.

0: No, ma ci sembrava logica anche la soluzione, effettivamente. Invece era piuttosto magmatica, devo dire.
1: Non è stato semplicissimo, però qualcuno ce l'ha fatta, e quel qualcuno, caro Leonardo, è in onda con noi adesso. Silvano, ciao!
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
0: Eccolo. È un po' giù Silvano, lo capisco, è un po' giù oggi. Perché,
2: sì.
1: Che succede, triste. Silvano? Dici, dici, condividi.
2: Perché stiamo rientrando dalle ferie.
0: E che ferie, raccontateci, dai, dov'è che siete stati di bello?
2: Siamo stati in Sicilia, a Palermo esattamente, mm-hmm. E quindi tutta la costa, diciamo, del palermitano.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto le isole di Favigliana.
0: Mm.
1: Che spettacolo.
2: E bagno, perché il mare è
1: ovunque,
2: fantastico.
1: Esatto.
0: Beh, intanto Silvano, guarda, Gloria ci ha lasciato il cuore da quelle parti.
1: Sono stata fatto lo stesso giro tuo, più o meno, Mondello.
2: Mondello, sì.
1: San Vito Lo Capo e poi tutta la parte, insomma, nord-ovest della Sicilia. Bellissimo.
2: È fantastica.
1: Senti, siamo stati, chi siete in macchina almeno in questo momento?
2: Allora, siamo io, mia moglie Antonella, e Aurora e Samuele.
0: Oh, che bella famiglia, mamma mia, bello. Dove siete adesso?
2: Guarda, siamo sulla Roma-Napoli, quindi stiamo tornando, torniamo a casa. Cioè, sempre col malincuore.
0: Diamo anche qualche informazione, allora, c'è traffico?
2: Allora, direzione Roma, no, l'abbiamo trovato a Napoli, a Casello. E poi abbiamo trovato un rallentamento sullo snodo, diciamo, per il casetta per la direzione Roma, no, l'abbiamo trovato a Napoli, a Casello. E poi abbiamo trovato un rallentamento sullo snodo, diciamo, per il casetta

0: europea, l'ho fatti in seconda media queste cose.
1: E quindi
0: la professoressa di geografia.
1: Ecco, ok. Quindi brava,
2: lo sapeva
1: brava.
2: Per questo.
1: È il genietto della famiglia.
2: E quindi grazie a lei, insomma, certo. Papà e mamma hanno indovinato.
1: Grazie di aver partecipato al nostro gioco, vi auguriamo buon viaggio.
0: Grazie.
2: Se sapete la sigla di Radio Subasio, anzi il jingle di Radio Subasio, cantatela insieme. Vai, 1, 2, 3. Radio
0: Subasio.
2: Il jingle Radio Subasio.
1: Grazie. Ciao ragazzi.
3: Grazie a voi.
1: Ciao e buon viaggio.
2: Che bello.
1: E buona estate per quello che rimane dell'estate, naturalmente.
2: Sorry, scusa, lo sento. Anche i pinguini tattici nucleari.

0: alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
4: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
4: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
4: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
4: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
3: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella

0: plastica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amy Winehouse Rehab, pezzo iconico ormai. Lo stavo pensando.
1: Sì.
0: Cos'è che fa la felicità?
1: Beh, sicuramente non i soldi, e a dircelo è Schwarzenegger che i soldi ce li ha.
0: Il vecchio Arnold?
1: Sì.
0: Hai capito?
1: All'interno della sua newsletter ci ha detto una cosa nuova che poi fa sempre un po' sorridere, no? E anche lui l'ha ammesso. Dice:
0: Aspetta che prendo nota, vai.
1: Dice: quando un ricco spiega agli altri che i soldi non fanno la felicità, fa sempre un po' sorridere.
0: Insomma.
1: Ha poi infatti aggiunto che è vero che ti danno comfort e comodità, ed certo, assolutamente è giusto che ognuno punti ad avere quanti più soldi insomma siano giusti per lui o lei.
0: Perché quando non li hai è un problema.
1: Esattamente. Ecco. Però ha spiegato che ha visto persone ricchissime non essere felici, e ha detto che secondo lui due sono le cose insomma per raggiungere la vera felicità.
0: Tipo?
1: Il primo è avere uno scopo nella vita.
0: Giusto.
1: Cioè alzarsi la mattina, sì, ed avere qualcosa a cui pensare, un obiettivo da raggiungere, certo, delle ambizioni.
0: Un progetto, qualcosa del
1: esattamente
0: genere.
1: Esattamente. Per esempio lui, quando ancora non aveva diciamo i soldi che ha oggi, sì, faceva il bodybuilder, e questo lo faceva sentire bene perché gli dava diciamo un motivo per svegliarsi,
0: okay,
1: costruire,
0: okay,
1: sempre più muscoli, pensare,
0: certo,
1: al suo fisico,
0: certo.
1: L'altra cosa è aiutare gli altri. Anche in questo caso è ritornato indietro a quando era più giovane e ha detto che un giorno è andato ad allenare la Special Olympics in Wisconsin,
0: sì,
1: è ritornato a casa in albergo e ha detto: ma io mi sento felice oggi, eppure non ho guadagnato un euro e non ho portato a casa nemmeno un premio.
0: Vedi?
1: E forse il segreto della felicità è che ho semplicemente aiutato qualcun altro.
0: Il sano altruismo, questo era soltanto l'incipit di quello che poi sarà l'argomento che tratterete nel corso
1: ora,
0: della prossima ora.
1: Flamenco Paranoia adesso.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti? Siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora si toccherà proprio un argomento incentrato sulla felicità.
1: Felicità!
0: Oh, che meraviglia!
1: Come canta Albano e Romina, come cantano Albano e Romina.
0: Certo.
1: Felicità, quella insomma che viene descritta da Madonna, ultimamente ha detto che le regole della sua sono: mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi i piatti e dai da mangiare ai gatti. Queste ultime due sono molto carine, simpatiche,
0: rompi
1: ironiche.
0: Rompi i piatti potrebbe essere un'idea.
1: Rompi i piatti, basta che non li tiri appresso a qualcuno,
0: certo,
1: mi verrebbe da
0: per
1: dire.
0: Per carità, per carità.
1: E allora vorrei sapere da voi, amici tutti, al 348 075 8060, quali sono le vostre regole della felicità, ma declinate così, con tutti imperativi. Cioè, per me, che ne so, vai a cena fuori, divertiti, viaggia, fai
0: affetti,
1: l'amore,
0: lavati i denti. Tutte queste cose.
1: Esatto.
0: Ok, bello, mi piace. Allora, come sempre,

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: quanto rumore farai nel corso della prossima ora, Gloria.
1: Tanto si parlerà di felicità e magari fai rumore tra quelle sì. Regole che ti permettono di essere felice.
0: Potrebbe far parte effettivamente della lista. Beh, allora noi ci sentiamo domani sempre alle 15. Vi lascio in ottima compagnia con Gloria Gallo.
1: Ciao Leonardo Fabrizi.
0: Ora le breaking news di TGCom 24, 10 secondi alle 18.
2: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. La bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. La procura indaga per omicidio colposo i genitori. Anche il cuginetto è risultato positivo alla malattia, ma è in miglioramento. I giudici dispongono verifiche sulle scuole materne ed elementari della zona alla ricerca di altri piccoli non immunizzati. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Lungo la 1 Milano Bologna rallentamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia 2 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A14 Ancona Pescara rallentamenti per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questo è il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze e sino a domani, secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e la presenza dei cantieri è stata ridimensionata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

dolore della vita quotidiana, così come Madonna ha dato i suoi le sue di regole per raggiungere la felicità e ha detto le mie sono mangio.

Dai, l'abbiamo riascoltato su Radio Subasio nel sabato insieme a me e Gloria, e c'è una persona che sa nello specifico qual è il segreto della felicità. È Madonna, che ha compiuto 68 anni qualche giorno fa, ha festeggiato in Grecia a Corfù, ha ballato insieme ai suoi amici, ha messo tanta musica, ha fatto una torta a forma di cuore, e a un certo punto una giornalista le ha chiesto quale fosse la sua ricetta della felicità e lei ha risposto: per me la ricetta è mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti e dai dai mangiare ai gatti, perché sapete in Grecia ci sono molti gatti randagi, quindi probabilmente è stata una cosa che l'ha intrattenuta nei giorni in cui è stata lì in vacanza a festeggiare il suo compleanno. E rompere i piatti anche è una tradizione insomma greca che simboleggia un po' l'allegria, l'entusiasmo e soprattutto anche un po' il lasciarsi alle spalle i problemi. Insomma, ricetta abbastanza originale, ma io voglio sapere la vostra. Qual è la vostra ricetta della felicità? Quelle cose che vi fanno stare bene e che consigliereste agli altri anche per far stare meglio gli altri? Allora, io vi dico le mie tre. Ascolta Radio Subasio, divertiti e non pensare troppo. Voglio sapere adesso le vostre, declinate così, come fosse un imperativo, perché in fondo alcune cose ce le dobbiamo anche un po' imporre per diventare felici. 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio per raggiungermi. Adesso c'è Sienna Spyro, ascoltiamo insieme la sua Material Lover. Questa è Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: Vedi, anche Zucchero, in un mix diciamo di spagnolo e in inglese con Baila Sexy Thing, dà il suo consiglio per la felicità, ovvero ballare, che effettivamente corrisponde un po' ai consigli che sono stati dati da Madonna qualche giorno fa durante un'intervista. Insomma, un intervistatore, un giornalista le ha chiesto quali fossero i suoi segreti per essere felice e lei ha risposto: eat, pray, love, drink, dance, break plates and feed the cats, ovvero mangia, prega, ama, bevi, balla, e qui ritorna il consiglio di Zucchero, rompi i piatti, visto che è una tradizione greca, insomma porta fortuna, e dai da mangiare ai gatti, cosa che in Grecia praticamente fanno tutti, perché è stata proprio lì in Grecia che lei ha festeggiato il suo 68esimo compleanno qualche giorno fa. Ma io voglio sapere i vostri di segreti e ve li ho chiesti al 348 075 80 60, detti così, proprio con l'imperativo.
1: Sposo ogni verbo di Madonna, forse mangia, se ne devo escludere uno escluderei mangia, ma bevi, balla e dai da mangiare ai gatti e ama d'oltranza, come se non ci fosse un domani.
0: Come se non ci fosse un domani.
2: Buonasera Radio Subasio, per me le regole della felicità sono: pensa un po' più a te stessa, sì, fregatene del giudizio delle persone, mm-hmm, e ogni tanto con un bel calice di prosecco vai davanti allo specchio e brinda alla donna che sei. Grazie, Daniela da Capaccio.
0: Che belle cose, vedi? 348 075 80 60. Le tue invece? Adesso dal 2018 Marco Mengoni su Radio Subasio con Voglio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora non scuoce mai.
7: Yuhuu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: d'amore su Radio Svasio, siete con me Gloria Gallo in questo sabato e si sta parlando di felicità. 7 sono gli imperativi per perseguire la felicità detti da Madonna durante un'intervista qualche giorno fa. Ha detto: mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi i piatti e dai da mangiare i gatti. Li ha raccontati qualche giorno fa in occasione del suo 68esimo compleanno, che ha festeggiato in Grecia tra amici e famiglia e anche con il suo fidanzato 40 anni più giovane. Questo nella lista non l'ha messo, però vabbè, dai, diciamo che rientra nell'ama. E voi, voglio sapere quali sono i vostri imperativi della felicità.
1: Ciao Gloria.
0: Ciao.
1: Siamo Margherita ed Elisa in direzione Venezia, stiamo tornando dalla Croazia, abbiamo appena finito la nostra vacanza.
0: No.
1: E siamo molto tristi, ma per fortuna ti stiamo ascoltando e i nostri imperativi per perseguire la felicità sono:
2: mangiare la pizza, anzi mangia la pizza,
0: vai,
2: fai l'amore, viziati, mettiti ogni tanto alla prova, dormi ogni tanto anche e poi un altro ne avevamo ma me lo sono dimenticato,
1: non ce ne abbiamo più, ciao.
0: No, dai, dai, che lo so che vi viene in mente.
1: Ecco l'ultimo imperativo:
2: ascolta Radio Svasio.
0: Oh, brave. Grazie, continuo a chiedervi, ditemene almeno 3 o comunque quanti ne volete, quali sono le vostre regole, piccole o grandi, per stare bene, per raggiungere in qualche modo la vostra felicità e quelli che le cose che consigliereste agli altri per raggiungerla o quantomeno perseguirla. 348 075 80 60 su Radio Svasio, Annalisa adesso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: forse non quella che parla di felicità, però secondo me è una delle più belle degli 883. Se tornerai riascoltata nel sabato insieme con me, Gloria, su Radio Subasio, tu, sì, proprio tu che stai ascoltando in questo momento e magari in questo momento della tua vita non sei felicissimo, vieni qui, vieni tra amici, perché magari ascoltando gli altri ti viene in mente qualche idea, perché oggi ho raccolto le vostre ricette della felicità, consigli, abitudini, cose semplicissime che magari possono far star meglio anche te. E allora i vostri imperativi al 348 075 80 60, gli imperativi della felicità.
1: Claudia da San Giuliano Terme.
0: Claudia,
1: tre cose alla base, poi sono anche un po' di più, però fai il lavoro che ti piace,
0: poi due,
1: circondati di persone che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno,
0: e infine tre,
1: affonda in coccole e abbracci con persone e animali che ami. Queste sono le mie tre regole basilari della felicità che rendono la mia vita fantastica.
0: Corro subito dalla mia gattona.
2: Ciao Radio Subasio, sono Guido della Città della Pieve. Beh, io ho una mamma che ha 95 anni e il suo motto è: mangio, bevo e me ne frego. Questa è una favola. Ciao Radio Subasio.
0: E almeno rispetto a noi ha raggiunto i 95, quindi lei veramente può dirci più che i segreti della felicità, quelli della longevità.
3: Prepara un dolce, vai al mare,
0: sì?
3: E ascolta la musica di Radio Subasio, possibilmente. Sabrina da Livorno.
0: Oh, bravi.
4: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Milano. Per me la felicità è vedere mia figlia partire per il viaggio della maturità a 19 anni da sola in America.
0: Mm-hmm. Poi
4: andare a un concerto di Vasco.
0: Poi
4: chiamare la mia migliore amica e stare al telefono ore.
0: Poi
4: dormire 12 ore senza interruzioni.
0: Poi
4: e sentire Radio Subasio che mi ha fatto compagnia per tutta l'estate.
0: Oh.
4: Radio Subasio.
0: Dai, che andava bene anche con l'infinito, non solo con l'imperativo. Ecco, magari tra tutte queste idee, tu al quale mi rivolgevo prima, che magari non sei felicissimo, magari hai trovato anche la tua, perché a volte diciamo che per stare un po' meglio non è che serve chissà che, basta una cosa piccola fatta al momento giusto. E allora, che dirvi, buona felicità a tutti. Adesso c'è Ricky Martin a proposito di musica felice con Un, Dos, Tres, Maria su Radio Subasio.

0: di Digicom 24 su Radio Subasio, rimaniamo informati, mancano solo un minuto alle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron assente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che sta tornando ad occupare tutta l'Italia, domani il tempo sarà in generale bello, quindi una giornata con tanto sole, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, a tratti anche sulle pianure del nord, qualche breve acquazzone pomeridiano solo sulle zone alpine. E per quello che riguarda le temperature, quella di domani sarà una giornata caratterizzata da caldo intenso al sud, in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature più vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: C'è una nuova ora tutta da vivere insieme con me, Gloria, su Radio Subasio, e che come sempre si apre con una collection che questa volta ci riporta indietro al 1973. Emma Martini con Minuetto.

sarà con voi fino alle 21. Abbiamo giocato e parlato di felicità nell'ora scorsa. Adesso mi piacerebbe parlare con voi, visto che siamo in estate e questa cosa, se non ricordo male e se la mia memoria non mi tradisce, succedeva più quando eravamo piccoli, ovvero voglio parlare di bancarelle. E ricordo che io di solito le facevo durante l'estate, perché era più semplice stare fuori, era più semplice stare all'aperto, vedevi più persone, le facevo soprattutto in spiaggia. Ecco, voglio sapere se vi è capitato mai, quando eravate magari più giovani o tuttora, di fare delle mini bancarelle, e cosa vendevate, voglio sapere, non so, braccialetti fatti a mano, conchiglie, sassolini, disegni, bigliettini. Io ricordo che facevo anche, tra le altre cose, delle bancarelle con i pinoli. Non chiedetemi perché mi mettevo a vendere i pinoli, però così succedeva. Insomma, voglio capire da voi, voglio ritornare bambini, voglio tornare indietro nel tempo. Bastava veramente un asciugamano messo a terra o un tavolino, una roba su cui poggiarsi, ed eccola là, la vostra bancarella. Cosa vendevate? E qualcuno vi ha mai comprato qualcosa? 348 075 80 60. Vai con un po' di Tuca Tuca e un po' di Macarena, e questa di Baby K è Tuca Macarena su Radio Subasio.

0: Negramaro con Sei tu la mia città su Radio Subasio, e la città in cui ci spostiamo per un attimo è Udine, o meglio andiamo in provincia di Udine, dove qualche settimana fa l'avrete sentita tutti la notizia dei tre ragazzini che, pur di comprarsi un motorino, hanno messo su una bancarella di limonata davanti a casa, ma sono stati denunciati da un passante. Adesso, al di là di questa storia, io voglio entrare nei vostri di mercatini privati, nelle vostre bancarelle, quelle fatte da piccoli, se lo siete adesso, allora raccontatemi che cosa vendete nella vostra bancarella, se la facevate quando eravate, diciamo, piccoli e adesso siete grandi. Torniamo un po' anche indietro nel tempo. Ascolto i vostri messaggi al 348 075 8060 e li leggo e li vedo. Per esempio, qui vedo tre monellini bellissimi seduti con le loro sedioline e una bancarella appunto davanti. Sono Giulia, Donato e Clara. Mi è arrivata una loro foto inviata dalla mamma. Bancarella fatta un pomeriggio d'estate di oggetti da buttare, fra virgolette, quindi anche un po' di riciclo che fa sempre bene, e braccialetti fatti a mano. Dice la mamma: hanno guadagnato più loro che io in una giornata di lavoro.
1: Radio Subasio, io mi chiamo Martina e io faccio la bancarella al mare.
0: Sì.
1: Vendo pipe giocattolo, un frisbee ma non me l'hanno comprato, magliette ma non le hanno comprate ancora, porta cellulare che l'hanno comprato.
0: Poi?
1: Una gonna, dei libri ma non li hanno ancora comprati.
0: Poi?
2: Portachiavi.
0: Chiesto il suggerimento.
1: Comprati.
0: Eh?
1: E io dall'altra bancarella ho comprato i libri e qualche peluche.
0: Ammazza.
3: Ciao da Martina Roma.
1: Radio Subasio.
0: Sempre con il suggerimento. Allora Martina, io non so come dirtelo, ma secondo me tra una o due settimane ti toccherà aprirti la partita IVA con tutta la roba che stai vendendo. 348 075 8060, portatemi nelle vostre bancarelle, quelle che fate oggi se siete piccini o quelle che facevate una volta. E poi voglio sapere se magari tra di voi c'è qualche imprenditore che ha iniziato proprio così, insomma, facendo pratica ed esperienza attraverso le bancarelle, quelle che facevamo quando eravamo piccini. Gianni Morandi adesso insieme ad Alessandra Amoroso, questa è Hit Parade.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Un po' di boogie rock su Radio Subasio, Doctor and the Medics, Spirit in the Sky dal 1986. Su Radio Subasio siete nel sabato insieme a me, Gloria, e stiamo parlando delle bancarelle che si facevano una volta quando eravamo bambini o che si fanno tuttora se si è bambini. E vi ascolto, voglio sapere le vostre, cosa insomma prevedevano, qual era la vendita che proponevate e quanto magari riuscivate o riuscite a mettere in tasca, se riuscite a vendere.
1: Ciao, sono Ombretta e io quando ero piccola facevo la bancarella delle cartoline. Mi ricordo che un pomeriggio ho guadagnato 3.000 lire tutto il pomeriggio, ero felicissima.
0: Oh, le 3.000 lire che oggi praticamente sarebbero 1,50 euro, non ci compri più nulla. Una volta con 3.000 lire, dai, il gelato te lo portavi a casa.
2: Ciao Radio Subasio, sono qui con mia figlia Daphne che ha 5 anni e lei in quest'estate ha fatto la bancarella. Oh. E vi dirà lei di cosa. Vai Daphne.
3: Ha fatto la bancarella delle collane fatte a mano.
0: Oddio.
2: E come sono andate le vendite? Le hai vendute parecchie?
3: Un po'.
0: Quello che avete sentito alla fine è stato il rumore del mio cuore che si è spezzato dalla tenerezza. Una vocina stupenda. Guarda, se fossi stata lì in questo momento avrei comprato tutta la bancarella, proprio tutta, te lo giuro. Peccato, ecco, non essere lì, però bello sentire le vostre voci e i vostri racconti, le vostre esperienze legate alle bancarelle che facevate quando eravate piccoli o che fate oggi. 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio al quale raggiungermi attraverso, se volete, anche dei messaggi vocali. Adesso c'è Gazelle, ritroviamo la sua voce con Destri.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Festival di Sanremo 2000, canzone composta da niente poco di meno che Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, su Radio Subasio. Bancarelle, quelle che facevate da piccoli, quelli che fate adesso, quelle che insomma fate tuttora se siete grandi o piccini. Vi ascolto.
1: Ciao a tutti, sono Sabri, io ogni tanto partecipo alle bancarelle con delle mie colleghe che sono volontarie, si vendono gadget, coperte, peluche e giochini e il ricavato va ai rifugi degli animali abbandonati. Ciao ciao.
0: E di anche belle iniziative, perché no?
2: Ciao Radio Subasio, sono Francesco, ho fatto una bancarella con un mio amico dove vendiamo le sue vecchie macchine con cui non gioca più, sassi e piantine. Radio Subasio.
0: Sono curiosa di sapere come vendete i sassi, sinceramente, cioè li colorate, li rendete, diciamo, più simpatici, più carini, oppure c'è qualcuno che viene lì e compra i sassi, o magari ne prendete di talmente particolari che potrebbe aver senso.
3: Noi da ragazzi 14 anni ci siamo ingegnati in tre a vendere popcorn, more di bosco e lattine, e abbiamo fatto nel 1984 la bellezza di oltre 100.000 lire.
0: Olè.
3: Che ai tempi erano una cosa fuori di testa. In quegli anni un ghiacciolo costava sempre 150 lire, 200 lire al massimo. Fu una cosa che ultimamente ci siamo anche ricordati con gioia con degli amici a tavola. Buona giornata, Claudio da Livorno.
0: Con un po' di inventiva si creano grandi cose, senti qua.
4: Ciao, sono Luca da Lucca.
0: Ciao.
4: Io quando ero piccolo facevo una cosa un po' particolare, stavo al campeggio con la mia famiglia e prendevo il fango e facevo dei pupazzetti che poi dipingevo con le divise dei calciatori delle varie squadre di calcio, e riuscivo anche a venderli, quindi era una bella esperienza.
0: Ti rendi conto la noia cosa ci portava a fare, quanta creatività, quante cose belle. Bello sentire i vostri racconti su Radio Subasio. Adesso c'è Lola Young, questa è la sua Messi.

0: Ciao Subasio, sono Massimiliano
1: suoni,
0: da Roma.
1: Emozioni,
0: io invece
1: suoni.
0: Con mia sorella Alessia, oppure noi facciamo la bancarella davanti a casa, vendiamo il pettine dei miei padri, i rolli dei miei madri, i giornaletti non leggiamo più. Massimiliano da Roma, Radio Subasio.

0: Com 24 su Radio Subasio, sono le 8 in punto. Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. 2 persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A. In campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade al via il controesodo. ANAS prevede 24 milioni di spostamenti in questo fine settimana e dalle 7 alle 22 di domani c'è il divieto di transito dei veicoli pesanti. Intanto sulla 14 Pescara Bari si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Sant'Elia. Sulla 1 Firenze-Roma un altro mezzo in panne provoca code tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico code a tratti per un chilometro tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Torino Milano invece materiali dispersi vengono segnalati allo svincolo di Chivasso Est in direzione di Torino. Sulla A26 Genova Gravellona Toce un altro mezzo in avaria causa code tra l'allacciamento di diramazione Stroppiana Santià e Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: C'è una nuova collection che apre una nuova ora tutta da vivere con me, Gloria, su Radio Subasio. Questa è una delle più rappresentative di Elton John ed è Rocketman, Think It's Gonna Be a Long Time.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Vai col 3 per te, che è quel momento in cui tutti voi potete scegliere le tre canzoni della vostra vita e sentirle su Radio Subasio una via l'altra senza nessuna interruzione. O meglio, come funziona? Oggi soltanto uno o una di voi ascolterà le proprie scelte nei giorni scorsi, ma tutti voi potete prenotarvi per diventare i grandi protagonisti dei prossimi appuntamenti scegliendo le tre canzoni più rappresentative della vostra vita, quelle che vi piacciono di più, quelle che vorrete ascoltare nei prossimi giorni in un momento tutto vostro e tutto dedicato in cui verrete anche intervistati. Come fare per prenotarsi? Beh, molto semplice, potete fare una chiamata anche subito allo 075 80 60, il numero di Radio Subasio, raggiungibile anche attraverso un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, oppure potete in alternativa iscrivervi all'interno della nostra app, quella di Radio Subasio, andando nella sezione dedicata al 3 per te. Chi c'è?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome?
3: Andrea.
2: Città?
3: Roma.
2: Età?
3: 29.
2: Cosa fai nella vita?
3: Guardia giurata.
4: Giura.
2: Segno zodiacale?
3: Vergine.
2: Dove vai in vacanza?
3: Calabria.
5: I am glad here in Calabria.
6: Allora dice viva la Calabria.
5: Viva Calabria.
4: Viva Calabria.
5: Wonderful.
0: Che animale vorresti essere?
3: Un'aquila.
0: Sport preferito?
3: Nuoto.
7: Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna. Vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale, dal nostro nuoto, e fa un'altra volta il record del mondo.
0: Passeggiata o pisolino?
3: Pisolino.
0: Una passione irrefrenabile?
3: Moto.
6: Bisognerebbe organizzare una volta magari un noleggio di moto da là dalla Florida e farsi, non so, fino alla Georgia, posti su nel, non so, nel Tennessee, questi posti qua che secondo me devono essere divertenti da girare in moto.
8: Assolutamente.
0: Hai qualche mania?
3: No.
0: Il personaggio dell'anno?
3: Arnold Schwarzenegger.
4: Ma perché? Perché?
0: Tre persone che vuoi salutare.
3: Mia moglie, mia madre e mia suocera.
0: Le tre canzoni della tua vita.
3: Renato Zero, Cercami. Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me. Ultimo, Vieni nel mio cuore.
0: Radio Subasio, 3 per te.
9: È una vita che ti perde.

0: Andrea da Roma ad aver scelto le proprie canzoni. Gliele abbiamo fatte ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. Erano Claudio Baglioni con Mille giorni di te di me, Renato Zero con Cercami e ultimo con Vieni nel mio cuore. Tre canzoni d'amore che raccontano l'amore in tre sfumature diverse, tutte però scelte da Andrea per il suo 3 per te. Come fare per diventare anche voi protagonisti della scelta musicale di Radio Subasio con tre canzoni che vi faremo ascoltare senza nessuna sosta nei prossimi appuntamenti, dedicate a voi, che raccontano di voi, che parlano di voi? Semplice, basta inviare un messaggio con il vostro nome e le tre canzoni scelte al 348 075 8060 su WhatsApp o su Telegram, oppure potete in alternativa effettuare una chiamata anche subito allo 075 8060, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare comodamente nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: L'Italia si conferma ancora una volta la destinazione preferita delle celebrities internazionali. Che posti hanno scelto all'interno del nostro paese quest'anno da visitare lo scopriamo tra poco, non prima di aver ascoltato Maledetto Me di Fulminacci su Subasio.

Rod Stewart che torna nella serata insieme con me, Gloria. Allora, l'Italia ha conquistato un'altra volta le celebrities internazionali. Ci sono vari posti che quest'anno hanno scelto i vari personaggi famosi che sono venuti nel nostro paese. Scopriamoli piano piano. Allora, partiamo da Saturnia in Toscana, dove Dua Lipa e Callum Turner si sono fermati per una tappa della loro luna di miele tra terme relax un po' lontani dal caos. Poi Venezia, scelta invece da Jennifer Lopez, che è venuta con i figli per dei giri romantici in gondola, soprattutto fatti durante le ore notturne, in modo che così si potevano evitare caldo e fan. Nicole Kidman invece ha scelto la chicchissima Portofino per qualche giorno di riposo. Alle Olie invece troviamo Justin Bieber e Hailey, tra giri in barca, cannoli e gelati, praticamente la vacanza italiana perfetta. E infine il Conero, tra Ancona e Porto Novo, scoperto da Francesca Scorsese, sarebbe la figlia di Martin, tra bagni, tramonti e anche in questo caso un po' di cibo, pasta allo scoglio. Insomma, ci fa molto piacere che tutti questi VIP scelgano il nostro paese, perché contribuiscono comunque anche a farlo conoscere e a rilanciare il turismo. Però alcuni luoghi ci piacerebbe continuassero a conservare quel loro lato autentico, quasi segreto, senza finire travolti dal turismo di massa.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Dalla carica e l'energia di Jovanotti con la sua Tanto alla terza dall'album Buon Sangue, su Radio Subasio passiamo alla carica e l'energia, questa volta però di un cantante internazionale, The Weeknd, con Save Your Tears.

0: così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gall è tutto, grazie per essere stati insieme, vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio Subasio.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati amici, ben ritrovati, sono Francesca Quaglietti con voi nel weekend. 21.24, vi porto subito al 1979, c'è Umberto Tozzi, qualcosa, qualcuno.

prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici. Stiamo insieme fino alle 24, come sempre nel weekend. E come sempre abbiamo tantissime cose da fare, tutte molto belle, perché siete voi protagonisti di tutte, praticamente, con i vostri messaggi dalle 22:30 per un'ora d'amore. Ma insomma, c'è tempo per ricordare come fare a partecipare. Da subito, in questa prima ora, si parla del tema o la domandina della serata. Non voglio fare entrare nel panico nessuno, cadere in depressione da rientro, per carità, però siamo entrati nella seconda metà di agosto. Questo è un dato di fatto, bisogna guardare in faccia la realtà prima che scatti ufficialmente, insomma, l'autunno. Manca ancora un po', insomma, magari esagero nell'anticiparlo, però vi voglio chiedere: qual è la cosa che dovete fare assolutamente prima che finisca l'estate? C'è magari un'unica esperienza che è rimasta sulla vostra lista estiva che non avete ancora spuntato e che, se non lo fate, magari vi lascerà con un piccolo rimpianto fino ai primi caldi del prossimo anno. Ci sono i grandi classici, tipo il bagno a mezzanotte, mangiare il gelato in quella gelateria, la migliore della città, che poi però, ecco, chiuderà per ferie prima o poi, o semplicemente, che tanto semplice non è, insomma, una cosa meravigliosa, l'alba in spiaggia con le persone giuste, quel viaggio on the road che alla fine pensavate di fare quest'anno, cioè avete fatto un mezzo pensierino, chiesto in giro, invece saltato, da rimandare, ma avete ancora un'ultima speranza prima che venga il brutto tempo. Per qualcuno è semplicemente finire il libro che si porta in borsa da 3 mesi fermo alla pagina 12, o mettere quel vestitino, quella camicia, nuovi, immacolati, che non avete ancora avuto l'occasione di indossare. Prima che finisca l'estate, qual è quella cosa che dovete spuntare dalla lista che è rimasta un po' qua? Può essere qualsiasi cosa, anche un concerto, insomma, fatevi sentire al 348 075 8060, ditecelo anche con un bel messaggio vocale, oppure diteci anche se siete assolutamente soddisfatti e la vostra lista è stata interamente spuntata, insomma, beati voi. Tra poco vi saluto, intanto Merca in Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

0: Io fra tanti c'è anche Giorgia su Radio Subasio 21:14, ci sono io Francesca, buon sabato sera amici, ci siete voi a rispondere alla domandina di questa sera. Seconda metà di agosto, non voglio mettervi ansia da fine estate, per carità, perché insomma in tanti avrete ancora le ferie a settembre meravigliose, però vi chiedo qual è la cosa che volete e dovete assolutamente fare prima che finisca l'estate. Ancora non vi siete fatti lo spaghettino alle vongole? Avete preso solo 4 ore di sole? C'è ancora tempo. Cos'è che sentite però che vi manca ancora? Oppure diteci se siete assolutamente soddisfatti di come è andata finora. Potete fare già il vostro bilancio. Comunque, vacanze fatte, tutto sommato andate bene, concerti, vi siete tolti i vostri sfizi. E rompo il ghiaccio con un primo vocale. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Subasio, sono Sabri da Milano. Sicuramente andare a vedere un bel film all'aperto è bellissimo, godersi lo spettacolo sotto le stelle. Bacioni.
0: Grazie Sabrina, mi hai fatto venire l'ansia anche a me, ma grazie e insomma ti ringrazio, perché non ho fatto una sola serata al cinema all'aperto, che poi trovo super poetico, meraviglioso, ma perché me ne dimentico, quindi lo devo fare anch'io assolutamente prima che finisca l'estate e chiudano i cinema all'aperto, quindi ecco una cosa che devo aggiungere alla mia lista. Diteci al 348 075 80 60 qual è quella cosa che dovete assolutamente fare prima della fine della bella stagione, oppure fateci anche il vostro bilancio se siete pienamente soddisfatti. Tra poco continuo a salutarvi, intanto Gautier.

0: In bianco e nero, anno 2000, Karma Inconsoli su Radio Subasa alle 21:23. Buona serata a Francesca, buon sabato. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060 a proposito di cose estive non fatte, quindi grandi classici o meno che avete da recuperare finché dura la bella stagione. Ci scrive Ada da Senigallia: una cosa che effettivamente non ho fatto neanch'io, devo ancora friggere i fiori di zucchina ripieni con mozzarella, alici e capperi. Che meraviglia! Le cose da fare qui stanno aumentando, cose a cui non avevo nemmeno pensato, da fare finché ci sono i fiori di zucca freschi di stagione, perché è quella la differenza importante. Grazie Ada, sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Aurora in provincia di Frosinone e sto tornando proprio adesso dal lavoro. Premetto, lavoro in un supermercato, quindi facendo lo stage purtroppo non ho le ferie. Quindi sto approfittando per prenotare un viaggio per quest'inverno, così recupererò.
0: Beh sì, Aurora, quindi ne saltate tante di cose estive. Peccato però, insomma, appunto, chi ha detto che in inverno non si possano fare cose estive, se soprattutto poi ti sceglierai una meta calda. Intanto buon lavoro e grazie per aver condiviso, insomma, la tua mezza rassegnazione, che però, insomma, è in vista di un futuro più bello, quello invernale, di vacanze invernali. Continuate a scriverci al 348-075-8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale quali sono quelle cose tipicamente estive che ancora non avete fatto. Ancora c'è tempo, ovviamente, però condividetele con noi oppure diteci se siete pienamente soddisfatti finora. Intanto c'è Elisa con Stay.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: As Long As You Love Me, ci sono anche i Backstreet Boys su Radio Subasio, 21:42, buon sabato da Francesca. Vediamo chi continua a scriverci attraverso WhatsApp rispondendo all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto cos'è, insomma, stanno nascendo i primi rimpianti? Diciamo, vabbè, l'estate non è ancora finita ovviamente, però siamo già in fase nostalgica, come vi sentite? Ci sono appunto cose che non avete ancora fatto ma che dovete assolutamente recuperare, tipicamente estive, prima appunto che la bella stagione finisca? Ci scrive Francesco dalla provincia di Livorno. Oh povero, a maggio ero sicuro al 100% di riuscire a baciare la ragazza che mi piace entro agosto, perché avremo fatto le vacanze insieme ad amici in comune. Le vacanze sono finite e lei si è messa insieme a un altro del gruppo. Francesco, una storia struggente, non ha avuto un lieto fine per te, perché per lei in realtà sì, però mi dispiace un sacco. Ma adesso, consoliamoci, così dopo un anno potrai, insomma, voltare finalmente pagina, no? Questa è una chiusura che ti aiuterà anche a riguardarti intorno. Ecco, vediamola positivamente. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao, sono Raffa.
2: Ciao, sono Stella.
0: Ciao.
2: E non abbiamo ancora mangiato la pizza in spiaggia insieme.
0: La pizza in spiaggia, che bello. Più mi dite cose e più mi accorgo anch'io in realtà di aver combinato pochissimo durante quest'estate, quindi la mia lista la state praticamente allungando voi. Continuate a dirci al 348 075 80 60 qual è quella cosa che dovete assolutamente fare prima che finisca l'estate. Magari ritagliarvi un'ultima piccola gita, andare a trovare quell'amico che pensavate, insomma, di farci un salto e invece ancora niente, mangiare quella cosa tipica, indossare quel vestitino, farvi il bagno in notturna, perché no? Elencatelo anche con un bel messaggio vocale, raccontateci mentre arrivano Achille Lauro e Rosville Lane con Fragole.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Vasco Rossi dal 1998, questa è Radio Subasio, io sono Francesca e ci siete soprattutto voi a rispondere al, insomma, questa domanda che mette un po' di ansia. Quali sono le cose rimaste in sospeso in questa estate 2026? Quelle che non avete ancora spuntato dalla lista, ma che dovreste riuscire a fare fin tanto dura, insomma, la bella stagione. C'è un altro bel vocale, sentiamo.
1: Ciao Francesca, sono Andarita da Roma.
0: Ciao.
1: Guarda, io la cosa che devo riuscire a fare prima che finisce l'estate, ti sembrerà assurdo, ma fra una cosa che mi è successa e l'altra non ci sono ancora riuscita mai ad andare, è riuscire a vedere il mare, anche solo per farci una passeggiata in riva al mare. Ancora non lo sono riuscita a vedere quest'anno e speriamo che prima che finisca l'estate riesco a farla questa cosa. Grazie sempre della compagnia, Franci, un abbraccio grande.
0: Ma dolcissima Anna Rita, grazie, ti riabbraccio, certo che ce la farai e non è assolutamente una cosa assurda, perché secondo me tantissimi in ascolto non sono riusciti ancora a vedere il mare. Io stessa l'ho visto per pochissimi giorni. Chi non ha ancora visto il mare, come Anna Rita, oppure non si è fatto ancora un bagnetto, diteci le cose che dovete fare prima che finisca l'estate. Com'è? Qual è il vostro bilancio? Ad esempio, pensavate di innamorarvi e invece nada? Nessun amore estivo, purtroppo? Pensavate di fare quel giro in barca che desideravate un sacco, invece zero? 348-075-8060, raccontateci anche con un bel vocale, diteci la lista delle cose che sono ancora in sospeso in questa notte di mezza estate, chiamiamola così. Intanto Angelina Mango con La Noia. Quanti disegni?

0: Elena Mango su Radio Subasio ci porta alle 22 precise. Radio
1: Subasio. Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 22.01, si continua seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato, si continua con un'altra collection. Questa arriva dal 1975. How Sweet It Is, c'è James Taylor.

0: Islanda e pinguini su Radio Subasio 21.08 e arriva all'ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di condividere le cose che vi sono rimaste in sospeso in questa estate 2026, quelle che avreste voluto tanto fare, darvi magari alla pazza gioia in qualche campo, e invece siamo arrivati alla seconda metà di agosto, ancora nulla. C'è ancora tempo, c'è ancora un mesetto che insomma ci aspetteranno anche altre naturalmente belle giornate di sole, però intanto ho iniziato a chiedere di fare qualche bilancio. Ci scrive anche Giorgia di Latina che dice: io non sono riuscita a farmi un'intera notte in giro, che insomma era un suo sogno, e scrive: ho passato le ferie dei miei parenti in Puglia e speravo di arrivare all'alba facendo chissà che, invece è stata una vacanza in cui sono andata a dormire anche prima del solito. Giorgia, sono le aspettative quelle che ci fanno restare male, è sempre così, quindi meglio non immaginarsi niente di che, e quindi si può andare solo migliorando. Grazie Giorgia. C'è anche un ultimo vocale, chi c'è?
1: Ciao Franci, sono Mattia. Sicuramente andare in piscina, perché quest'anno non ci sono ancora andato e almeno una volta ogni estate ci vado. Un abbraccio.
0: Grazie Mattia, no comment, perché non ho fatto nemmeno questa. Mamma mia, in fatto di bilancio insomma mi sta andando maluccio, sentendo anche i vostri messaggi, insomma mi ci rispecchio tantissimo. Grazie amici per aver condiviso le cose non fatte, che però appunto sono un promemoria per sbrigarvi, insomma portarle a termine entro metà di settembre, diamoci questo termine. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, continuate a scriverci al 348 075 8060, ma questa volta i vostri messaggi dovranno essere molto romantici, iniziare ad esserlo in vista di Per un'ora d'amore, che ci sarà alle 22.30 circa, ma ricorderò come fare a partecipare. Intanto agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

vita, Rosa Ramazzotti e Tina Turner su Radio Subasio 2218 e si avvicina velocissimo l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per una d'amore, ormai tra le poche certezze della vita che non ci abbandona mai, che c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24, l'angolo dedicato ai classici d'amore più belli, quelli che ci portano dolcemente alla mezzanotte, e poi dedicato agli innamorati in ascolto e alle vostre soprattutto richieste, che invito a fare anche subito. Mandateci il vostro vocale d'amore. Quindi scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve frase dolce, una piccola dedica e i vostri nomi, entrambi sono fondamentali. Fatelo anche adesso, inviateci il vostro vocale romantico al 348 075 80 60. Dedica con i vostri nomi e naturalmente il titolo del brano e l'autore, naturalmente un brano romantico che rappresenta e che ci parla di voi e del vostro amore. Fatelo anche adesso e se possibile dalle 22.30 alle 24. Cercheremo di accontentarvi. Intanto Alicia Keys ed Usher.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: 22:30? No, quasi, però manca pochissimo. E a quest'ora cosa accade? A inizio per un'ora d'amore, come tutte le sere su Radio Subasio e durante il weekend, insieme a me Francesca Guaglietti. Weekend che diventerà molto lungo perché ci aspettano, non ve l'ho detto prima, ve lo dico ora, sorpresa, ci aspettano 2 settimane insieme, tutte le sere, 21-24. E quindi sarò io a farvi da cupido, come questa sera, e a fare da messaggera, a far arrivare i vostri messaggi d'amore. Quelli che ci fate arrivare al 348 075 80 60. Continuate a mandarci le vostre richieste e fatele anche con un bel vocale romantico in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei. Dite naturalmente i vostri nomi aggiungendo una breve dedica. Come ha fatto il primo innamorato di questa sera, che sentiamo subito. Chi sei?
1: Vorrei dedicare una canzone che secondo me tutti gli uomini dovrebbero dedicare alla loro donna, da Michele a Roberta, tutto quello che un uomo, di Sergio Cameriere.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: In questa notte c'è anche Raff su Radio Subasio alle 22.37 per Un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, iniziata con una vostra bellissima richiesta. Si continua con un altro vocale romantico. Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Ciao amici di Radio Subasio, sono Mirko. Volevo dedicare una canzone al mio dolce amore Francesca di Bryan Adams, I Do It For You.

E con Yellow su Radio Subasio, un'altra emozione che ci regala per un'ora d'amore, naturalmente solo su Subasio dalle 22.30 alle 24. E in arrivo un altro grande classico romantico, La cura di Franco Battiato, che è stata scelta da Gianni per Monica con questo messaggio: tu che sei diventata la mia stella polare, a breve anche mamma di mio figlio. Ti amo Monica, continua a brillare per me.

0: Briciole Noemi su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre da WhatsApp. La prossima innamorata.
1: Vorrei dedicare al mio compagno, che oggi compie 50 anni, quindi una data molto importante, la canzone di Max Pezzali, anzi la nostra canzone, L'universo tranne noi, e dirgli ti amo immensamente e grazie per tutto quello che fai per me. Da Amonia, per Gregorio.

L'universo tranne noi, Max Pezzali, ci porta alle 23 quasi, manca soltanto un minuto e a quest'ora, come tutte le sere, arriva la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it e quella che sto per leggere è stata scritta da Matteo, che condivide la sua storia con Serena, sono due nostri ascoltatori di Ferrara, che appunto ci hanno scritto attraverso l'email, ci ha scritto Matteo, e stanno per festeggiare i 4 anni di anniversario insieme. Ma scrive Matteo che si conoscono da una vita, perché frequentavano la stessa compagnia di amici, ma in modo particolare, nel senso che si conoscevano, ok, qualche battutina se la sono scambiata, però per anni non si sono mai presi particolarmente in simpatia, per anni addirittura. Matteo definiva Serena una rigida, per Serena invece Matteo era lo strano del gruppo, con la testa sempre un po' fra le nuvole. Poi accade l'inaspettato, quando si dice che il destino si compie, ci ha messo lo zampino, quello che doveva accadere, ci sono cose che se devono accadere accadono. A Serena si ferma la macchina, chiama un suo amico che faceva appunto parte della loro compagnia, che però non è disponibile in quel momento per dare un'occhiata, per capire cosa sia successo, e manda Matteo al suo posto in quel pomeriggio di qualche anno fa. E l'auto di Serena in realtà ha la batteria a terra e Matteo non è, scrive così con la testa fra le nuvole, perché aveva i cavetti con sé e quindi insomma riesce a sistemare il tutto. Dopodiché, visto che ci sono, ovviamente Serena deve anche sdebitarsi in qualche modo e si prendono un caffè al volo e hanno scoperto che insomma sì, c'erano tanti pregiudizi tra di loro, ma c'era anche una grandissima simpatia, sintonia, scrive Matteo, scusa, una grandissima sintonia, che una complicità grandissima, e da quel pomeriggio ha iniziato appunto qualcosa di più, fino a portarli a 4 anni insieme che tra poco festeggeranno. E Matteo conclude la sua email con questo messaggio: Sere, chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati a 4 anni? Non ci scommetteva nessuno e nemmeno noi, ma sei diventata il mio angelo, la mia forza. Grazie, ti amo da morire. Per loro Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Continuano le emozioni come sempre su Radio Subasio fino a mezzanotte. C'è Per un'ora d'amore insieme a me Francesca durante il weekend, ma sarà così per le prossime due settimane. Sì, vi farò compagnia 21-24. Si continua con un'altra bella richiesta, arrivataci sempre al 348-075-8060. Leggo subito. Sono Francesca, vorrei dedicare Che tesoro che sei di Venditti al mio amore Mirko e dirgli che incontrare lui è stato il regalo più bello che la vita potesse farmi.

Ti avrò Enrico Ruggeri su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore alle 23 e 22 minuti in questo secondo. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre da WhatsApp. Ci scrive Giovanna: vorrei fare una dedica al mio compagno Roberto. Siamo in viaggio per Bologna. Per lui la canzone Stelle di Joliet. Sei la cosa più bella che potesse mai capitarmi. Grazie di tutto, amore mio. Sì.

0: Dimmi le vibrazioni su Radio Subasio 23:32, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta, sentiamo il prossimo innamorato.
1: Subasio, buonasera, sono Giorgio da Firenze, vorrei mandare una canzone a mia amore Nicoletta. Ti amo tantissimo e ti dedico Mi fido di te di Jovanotti.

0: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
1: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Continuano le emozioni grazie a Per un'ora d'amore su Radio Subasio insieme a me Francesca questa sera, e si continua con un'altra bella dedica, un altro messaggio sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Serena dalla provincia di Pistoia. Vorrei dedicare a Marco la canzone di Arisa Meraviglioso amore mio. Dopo quasi un anno di frequentazione, tra alti e bassi ed errori che lui ha commesso, ho però scoperto di amarlo e sento finalmente di dirgli sì, costruiamo qualcosa di solido, come hai sempre voluto e come mi hai sempre chiesto. Prima ero spaventata e non volevo. Sono ancora un po' spaventata, ma mi sento pronta. Però ti prego, basta errori. Prenditi cura di noi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E c'è Shadei su Radio Subasio a portarci alle 23:48 minuti e a portarci all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ci avete scritto in tanti, come sempre. Gli innamorati che non sono stati accontentati per motivi di spazio potranno riprovarci, naturalmente, ogni sera dalle 22:30, perché per un'ora d'amore c'è tutte le sere. Sentiamo l'ultimo innamorato e la sua ultima richiesta. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, Federico da Roma. Sì, volevo dedicare alla mia Federica, che ormai sono 11 anni che siamo assieme, non abbiamo bisogno di parole di Ron. Un bacio nella Radio Subasio.

Per dimenticare, zero assoluto che ci portano alla fine di Per un'ora d'amore di questa sera. Mancano soltanto 3 minuti a mezzanotte prima di lasciarvi alla musica di Radio Subasio e Radio Subasio Disco Club, che avrà inizio tra pochissimo. Faccio il mio solito riassunto e ricordo che Per un'ora d'amore vi aspetta tutte le sere, quindi chi non è stato accontentato questa sera può riprovarci domani al 348 075 8060 con una richiesta anche vocale. Mandateci anche le vostre meravigliose storie d'amore, prendetevi il vostro tempo, condividetele all'email redazione@radiosubasio.it oppure prenotatevi anche attraverso l'app di Radio Subasio. Potete scegliere il brano d'amore, ma è cosa importante, bisogna farlo con un po' di anticipo. Io, Francesca Guaglietti, mi fermo qua e vi auguro una notte dolcissima. Ve la auguro con questo brano che chiude Per un'ora d'amore dal 1980, grandissimo classico degli ABBA, The Winner Takes It All. E vi do la buonanotte anche con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Herman Hesse. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significhi la sorgente in un deserto, l'albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali. 70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.